0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Kiss Kiss.

0: Per cui i miei amici dicono no,
1: ma neanche della squadra avversaria?
0: No, il Pisa. Perché a Salerno dovrebbero tifare Pisa,
1: Pisa. Dice, io mi tifo Fiorentino, tifi Pisa.
0: Allora 081 546 1212, per chiamarci e parlare con noi, ci dite che impegni avete oggi. Lo ripeto, 081 546 1212. C'è Anna Chiara al centralino, risponde lei, va bene?
1: E c'è Marcello subito per noi. Ciao Marcello, buongiorno.
0: Buongiorno Marcello.
2: Ciao, buongiorno.
1: Benvenuto. Allora, Marcello, che impegni hai oggi?
0: Tu che conosci bene l'argomento, che impegni hai?
2: Prima, oggi devo lavorare, dopo pomeriggio, appena finisco, vado in palestra.
1: Ah, vedi. Quindi, l'impegno bello dopo il lavoro, il pensiero felice, la palestra,
0: è la
1: giusto?
0: Palestra per oggi.
2: Sì, sì.
0: Bene,
1: okay,
0: bene, bene.
1: Ok, schissa te.
0: Grazie, grazie.
1: 081-546-1212, per parlare in diretta, in tempo reale con noi, c'è Paola. Buongiorno Paola.
3: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao Paola.
3: Ciao. Io sto andando al lavoro, il mio impegno di oggi è, la mia giornata è dedicata a me. Oggi è giornata di yoga, il martedì, perché tra impegni tra nipotini e papà un pochino anziano, tutte le sere quando si esce dal lavoro devo fare un giro di qua, un giro di là, portarne uno a jiu-jitsu e l'altro dall'altra parte, quindi il martedì è la mia giornata.
0: È la tua
1: quindi
0: giornata.
1: yoga, bello.
0: Pensa, tu sì. Porti tuo figlio a jiu-jitsu, Adriana lo porta a calcio, pensa che banalità, tu invece sei così ricercata, no?
1: Che banalità.
0: Esatto, grazie Paola, chi
1: schissa
0: te.
1: Chi schissa te.
0: Ciao. Ciao, grazie, ciao. 081 546 1212, abbiamo Ivo, buongiorno.
1: Ciao Ivo.
4: Buongiorno, ciao. Radio
0: ciao Ivo,
4: Fitto.
0: Al 20%.
4: Buongiorno Cesare Leonardo, buongiorno Adriana.
0: Grazie sì. Per il Cesare Leonardo, Ivo.
1: Cesare Leonardo, perché tu sei anche Leonardo.
0: Sì, sì, certo.
1: Ma sei un serial killer, Ivo. Questa precisione mi inquieta sempre.
0: Allora, Ivo al 20%, Adriana, al 22%, anzi.
1: Ah,
0: mi
1: pensavo al 22%.
0: Sì,
1: infatti.
0: Sì, esatto. Prego, Ivo.
1: Allora, che impegni hai oggi? Qual è l'impegno bello, magari, dopo il lavoro, dopo i doveri?
4: Allora, l'impegno dopo il lavoro è accompagnare le bimbe, o due bellissime figlie, a fare karate e poi stasera forse usciamo.
1: Ma con chi uscite? Tu e?
4: No, sempre io e mia moglie e le bambine.
1: Lui, ah, stasera uscite di martedì, figo.
0: Bello però, bello.
4: Riesce, sì, il tempo è bello. Sì, sì.
0: Bravo, okay, Ivo, bravo, bene, bravo, grazie mille. Te. Chi schissa te, buona giornata. 081 546 1212. Chi c'è?
1: Daniele, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Allora, Daniele, che farai oggi?
5: Devo lasciare la macchina dal meccanico.
0: Ah, vedi.
5: Di distribuzione, tagliando. Mm-hmm.
0: Vedi, c'è una cosa importante da fare perché non sa poi quanto gli costerà sta.
1: Non lo sai.
0: Dove si dice sta pazziella? Costa, vedi, Picca sta facendo già con le mani così. Lui pensa subito a quello, no? Al quantum, hai capito?
1: È un impegno carino dopo questa spesa e dopo questo impegno non ce l'hai?
5: No, onestamente oggi una cena in famiglia, ma a casa solitamente.
1: A casa, divano, TV.
0: Grazie mille. Ciao Daniele, chi schissa te? Da Daniele a Fabio è un attimo, 081-546-1212. Ciao Fabio.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao Fabio, piacere di conoscerti.
6: Spero tutto bene, piacere mio. Ci ho provato tante volte e finalmente sono riuscito.
0: Ma la vita è così, ci provi e poi ce la fai, ci riesci, prego.
6: Ma l'importante è questo, che finalmente ce l'ho fatta per conoscervi in diretta.
0: Grazie Fabio.
6: Cosa faccio? Faccio l'autista, sono tutto il giorno in giro a lavorare, però non mi lamento. Ma la cosa più bella è che dopo, oggi finalmente, dopo che finirò il lavoro, mi posso finalmente dedicare una bellissima giornata al mio bambino che ieri ha incominciato di nuovo la scuola e
0: Ah, che bello, che bello, complimenti.
1: Dai, siamo contenti.
0: Grazie
1: Fabio. Chi schissa te, ascoltaci sempre, mi raccomando.
6: Sicuramente anche io, chi schissa a voi.
1: Ciao,
0: chi schissa a te. Ciao Fabio, ciao. Allora, andiamo sotto la doccia.

0: Adriana questa canzone dai suoi fidanzati in passato dopo gli interventi di chirurgia plastica.
1: I vari interventi.
0: Se l'hai sentito dire più volte. Tu mi dai dell'amore di plastica, vorrei dell'amore di carne. Fatto di carne perché la carne urla.
1: Penso che tra 10 anni
0: la tua carne urla, Adriana?
1: La mia carne urla.
0: Peppino urla
1: vuoi sentire? Ma picchia pure. La mia carne picchia. Le mie mani sono fatte di carne e quindi potrebbero picchiare qualcuno. Che stamattina ho un progetto importante. Hai vestito come un ingegnere.
0: Ingegner pelo.
1: Non lo so, come qualcuno che è dall'altra parte della scrivania e ti accoglie nella sua poltrona in pelle.
0: Andiamo avanti.
1: No, cominciamo.
0: Come si chiama questo Tudalù?
1: Allora, si chiama Tudalù.
0: Sì.
1: Che cos'è? Un water doppio.
0: Esatto.
1: Che serve per quelle coppie che si amano talmente tanto che vivono
0: tutte insieme.
1: Talmente in simbiosi che fanno tutto insieme.
0: Ti faccio, vuol dire come dicevi
1: fanno
0: sì.
1: Fanno anche
0: Pica, tu andresti.
2: No,
0: la verità. Andresti in bagno contemporaneamente alla tua compagna, nemmeno l'attuale?
1: No. Ah, dai, l'attuale sì.
0: No, ma Adriana,
1: l'attuale sì.
0: Ma che schifo
1: oramai...
0: è? Cioè, chi l'ha inventato?
2: Lei
0: i coreani,
2: lo fa,
0: i giapponesi?
2: No.
0: Chi l'ha inventato?
1: Cosa fa?
2: Con me.
1: Ah,
0: cioè, lei viene in bagno mentre tu sei in bagno?
2: Il contrario. Lei va in bagno con me. Mentre ci sono anche io.
1: Ma non è un grado di confidenza troppo eccessivo, soprattutto per essere agli inizi e agli esordi di una relazione?
0: No, ma io non trovo proprio. Allora,
1: per me l'antisesso è l'antiamore e l'antiromanticismo.
0: Che sta guardando quello? Sto dicendo Peppino, che ne pensi? Ho detto 4 volte.
1: Ma lui guarda le mosche che volano.
0: Così. Allora, andare in bagno in due, per me, a me è una roba che fa uno schifo, cioè, ma non sopporterei mai.
1: A parte lo schifo, che è una sensazione molto personale,
0: ma
1: io direi
0: dai,
1: che è l'antirelazione.
0: Ma tu stai lì che stai cagando, arriva quella,
1: appunto.
0: Si mette a ma sì,
1: appunto.
0: Dai.
1: Cioè,
0: ma
1: se io ti vedo sul water,
0: non mi fate
1: Pippo,
0: voltare lo stomaco.
1: Già, mo, non è che mi fai una
0: ma infatti ha
1: già
0: prima mattina
3: è moscio,
1: dai ragazzi,
0: Anna Chiara,
1: cioè,
0: io adoravo
1: tutto.
0: Fare la cacca con Gulia, ha detto lei amava il doppio vale.
1: Ecco perché poi è andata come
0: no,
1: andata.
0: No, è una cosa schifosa. Allora, allora chi è venuto in mente di fare questo doppio water e a chi lo compra pure?
1: No, diciamo che non è andata benissimo questa idea, questo progetto non ha funzionato,
0: non ha funzionato
1: perché non è stato comprato. Però di base c'è il fatto che molte coppie, e questa è la verità, magari una verità non ammessa, una verità che magari viene un po' celata, molte coppie ad un certo punto non hanno più freni inibitori, anche da questo punto di vista, non hanno la loro zona segreta, cioè vanno in bagno insieme, si fa la pipì insieme, si fanno anche altre cose contemporaneamente.
0: Sì, ma si fa tutto insieme, si fa lo shopping insieme, si va a fare la spesa insieme, cioè fanno la vita insieme
1: e
0: in qualsiasi cosa.
1: E quello ci sta, è una vita di coppia.
0: Ma allora che tu ti faccia, che ne so, lo shampoo contemporaneamente.
1: Beh, quello sì.
2: Il doppio lavabo. Esiste il doppio lavabo.
1: Io ce l'ho, il doppio lavabo.
0: Allora, ma lì nel lavaggio ci può stare, perché è un momento di acqua, di freschezza, di pulizia. Ma nel cacaggio, secondo me, non ci può stare.
1: Addirittura lo vogliamo chiamare così.
0: E né nel pisciaggio, secondo me lì. Non ci deve.
1: Perché
0: è insopportabile.
1: È che secondo me, non so gli ascoltatori ovviamente cosa ne pensano.
0: Allora, voi cosa
1: ne pensate? Viene meno proprio a un certo punto l'attrazione, è l'antisesso, è l'antiromanticismo.
0: E
1: il fatto
0: invece
1: di
0: molti ti diranno che non è così.
1: È questo grado di confidenza tale. Insomma, bisognerebbe sempre mantenere un po' di distanza.
0: Allora,
1: anche
0: oggi
1: dopo
0: abbiamo
1: tanto
0: un problema.
1: Tempo.
0: La pensiamo più o meno tutte e due uguali su questa cosa.
1: E come
0: vediamo
1: mai?
0: Gli ascoltatori
1: e
0: cosa
1: come vogliamo risolvere?
0: So. Vediamo gli ascoltatori cosa pensano. 347 490 00 42, fate tutto insieme, che fareste pure insieme quella roba lì, fateci sapere.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Francesca da Bologna, lei fa tutto insieme. Ciao Francesca, buongiorno.
1: Ciao Francesca.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Francesca, posso chiederti quanti anni hai?
2: 27
0: anni, hai un compagno o sei sposata?
2: Sì.
0: Già?
2: No, un compagno.
0: Un compagno che ha quanti anni?
2: 32.
0: Voi fate tutto a porte aperte.
2: Sì.
0: Ti chiama Francesca a porta aperte la puntata, sì.
2: È un B&B,
0: sì.
3: Complimenti Francesca.
1: Senti Francesca, quindi tu lo compreresti volentieri questo doppio water?
2: No, allora dipende. Mm-hmm. All'inizio della relazione non era così, poi considerato che abbiamo un bagno solo. Mm-hmm. E lui è in bagno praticamente l'80% del tempo che siamo in casa, perché anche quando fa la pipì si siede, apre il cellulare e sta lì una mezz'ora sono stata costretta ad iniziare ad entrare anche quando lui faceva la pipì lavarmi.
1: Quindi
0: vabbè, però lui
1: tanto...
0: in realtà tu entravi, lui non faceva niente perché la pipì dura due secondi.
2: Stava lì col cellulare.
0: Esatto.
2: Vabbè,
0: lì ci può stare.
2: Quindi adesso è tutto a porte aperte, però quando non facciamo la cacca no.
0: No, a meno male.
1: Tranne quell'aspetto meno lì, male. Quello non viene condiviso.
2: No, chiudiamo le porte,
1: giusto,
2: ognuno.
1: Giusto.
2: Solo per quello. Però
0: e l'altro
2: per
0: non entra,
2: resto,
0: cioè tu prima di entrare chiedi che stai facendo.
1: No, ma magari chiude la porta a chiave.
2: Se la porta è chiusa, si sa che non si può entrare.
0: Si sa che no. Ah, cioè, ok. C'è il divieto di entrata
1: per
0: quando
1: quella
0: la porta
1: roba
0: è chiusa.
1: Lì. Invece
0: altrimenti
1: quando è aperta.
0: È Francesca a porta aperta a casa sua.
1: Però, esatto. Francesca, scusami, ma ci vedo poco romanticismo. È più un fatto di esigenza. Un solo bagno lo utilizziamo in due.
2: È esigenza. Se ne avessi due sarebbe meglio e farei.
1: Sì, sì.
2: Cioè, in realtà quando ci laviamo, no, doccia e cose, insomma, quando ci dobbiamo lavare.
1: La doccia insieme che viene venduta come uno dei grandi classici del romanticismo.
2: Bocciata,
1: vero?
2: Bocciatissima.
0: Allora diciamo la doccia insieme, sì, tutta la vita.
2: Anche perché io la faccio a 80 gradi, quindi appena mi tolgo dal getto mi viene un freddo cane.
1: La verità, infatti, della doccia insieme è bella solo nei film, Pippo, perché uno dei due o si congela oppure non prende l'acqua.
0: Allora, Francesca,
1: si litiga sulla temperatura.
2: Non litighiamo.
0: Secondo la nostra Anna Chiara dovresti cambiare idea, perché lei ricorda che le più belle cacche le ha fatte in due.
1: L'ha detto lei,
0: non sa cosa si perde. Va bene, Francesca, grazie mille.
2: Grazie a voi.
0: È stato un piacere.
2: Giornata.
0: Ciao, chissà a te.
1: Stai
0: grazie
1: sempre
0: mille.
1: Con noi.
0: Che schifo, Anna Chiara, mamma mia. Chi abbiamo al telefono? Chi c'è? Alex. Ciao Alex, buongiorno.
4: Buongiorno. Ciao Adriana,
1: ciao,
4: buongiorno.
1: Piacere di conoscerti.
0: Da Bologna a Napoli, Alex è di Napoli.
1: Ah,
0: sì.
1: Alex, dacci grandi soddisfazioni, vai.
4: No,
1: sei
4: allora,
1: con tua moglie dal 2003?
4: Dal 2003 fidanzati, okay. E poi insomma anni dopo sposati, e
1: okay.
4: Io diciamo sono piacevolmente rimasto col dubbio se lei facesse o meno la cacca.
1: Bravo, così
4: perché,
1: deve essere.
4: No, ma non esiste proprio, guarda. Credimi, l'unica cosa, momenti un pochettino più giocosi e simpatici, la doccia, mm-hmm, insomma la cosina così, lavarsi i denti assieme e poi via, basta.
0: Allora tu non hai mai visto e lei non ha mai visto te, tua moglie sulla tazza, giusto?
4: Esatto.
0: Mai, qualsiasi cosa lei facesse, tu non c'eri.
1: Bello!
0: Bravo, così si fa. Questa è civiltà, ragazzi.
1: No, questi sono
0: questa
1: gli amori
0: civiltà.
1: Che durano.
4: Esatto.
0: Allora, posso farti un'altra domanda? A cui Adriana tiene
1: allora,
0: Adriana ha vietato al suo diciamo compagno di emettere aria dal.
1: Ma sì, perché a un certo punto della relazione si comincia con questo grado di confidenza che secondo me è terribile.
0: Tu e tua moglie, che così ami tanto dal 2003, quindi sono 23 anni. Avete delle emissioni ogni tanto o non le avete mai?
4: No, anche qui siamo proprio sul dubbio. Dice,
1: bravo.
0: Lei non le fa, io non le faccio.
1: Cioè, ognuno si fa le cose sue quando è nel suo spazio personale del bagno.
0: Sì, ad Adriana è successo che è scappata una, apri di cielo, anche in famiglia.
1: No.
0: Mi stava raccontando.
1: Anche mio figlio c'ha il dubbio. Ha detto, ma mamma le fa o non le fa? Cioè, ma è umana o no? Ma perché certe cose vanno tenute per... Cioè, nel senso, si fanno...
4: Siamo
1: umani, ok, perfetto, però...
0: Va bene,
1: Alex, ci piaci molto.
4: Oh, grazie anche voi.
1: Oh, Alex. E non ci cambiare mai.
0: Ascoltaci
1: va bene?
0: Sempre. Chissà te. Grazie. Ciao.
1: La musica più bella suona sempre su Radio Kiss Kiss. Bello questo pezzo. Dal 97, Ciumba Wamba.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: Allora, io Oasis in Italia 29 e 30 di luglio 2027, comprare i biglietti sarà praticamente impossibile. Ieri mi aveva ingannato Elisa Dospina. Pensavo che fosse la voce degli Oasis, la voce ufficiale, invece no.
1: Perché molto spesso quando si dà una sbirciata ai social, sì, chi non mette la didascalia sotto una foto, sotto un carosello, rischi di vedere...
0: il primo commento che tu, della persona che segui, ti sembra un commento della foto.
1: Ti sembra la didascalia del titolare della foto.
0: Quindi avevo letto sta cosa, avevo visto...
1: Ed era convinto lui, no, gli Oasis hanno dato le date.
0: Alla signora Elisa di stare ferma un po' con le mani, anche perché io non è che gli Oasis sono amici suoi. L'idea di far vedere sui social che le persone sono sue amiche è fastidiosa.
2: Comunque,
0: ma lo dico a lei e lo dico a tanti altri.
1: Vabbè, ognuno,
0: no?
1: Insomma, sui propri social fa quello, il cappero che vuole.
0: Sì, però, capito, non è una cosa bella che tu vai sui social di, che ne so, di Madonna e dici, cara, presto.
1: Va bene, ho letto di peggio, ti posso assicurare.
0: Torniamo all'argomento. Dai. Bagni, diciamo, hanno creato due water
1: attaccati in maniera tale da non separarsi mai, nemmeno durante certi momenti.
0: Non hanno avuto molto successo, no. Ma ci sono quelli molto successo, direi in questo caso, ma ci sono quelli che li vorrebbero volentieri. Sentiamo.
3: Buongiorno,
0: sentiamo.
3: Sono Grazia da Palermo. Senti, io penso che un po' di intimità tra una coppia, dico, non ci sia niente di male.
0: Ma
3: il fatto che ci si ritrova in bagno assieme è anche un momento tutto sommato, magari per voi negativo, però è anche carino.
4: Brava.
3: Perché si è in simbiosi, nel senso che si è uniti anche in questo.
0: Allora, grazia,
1: è
0: uniti
1: bello
0: nella
1: condividere.
0: Cacca, non lo voglio sentire.
1: No, quello
0: fa
1: no.
0: Fa troppo schifo e fai schifo pure tu, se per... cioè, voglio dire, che ti devo dire? Cioè.
1: Allora, è vero, cara Grazia da Palermo, che ci sono momenti da condividere. Anche, per esempio, lavarsi i denti insieme. Io mia ho fatto il doppio lavabo.
0: Doppio lavabo.
1: Che è comunque un'esigenza, ma è anche carino.
0: Ecco, allora, Anna Chiara ha detto che le più belle cacche se le ricorda fatte in condivisa con Andrea.
1: Ricordiamolo, perché l'avevamo ricordata alle 7.
0: Sì.
1: Mi sembra giusto ricordarlo alle 7:40.
0: C'è questo ricordo bellissimo.
5: Ciao a tutti, sono Maura. Io penso condividere anche quel momento di alla coppia, quello sprint in più.
0: Ma che dici? Ma quale sprint in più?
1: È veramente?
0: Pazza.
5: Chissà a tutti, sono Maura. Io penso condividere anche quel momento di alla coppia, quello sprint in più.
0: Ma quale sprint?
1: Io penso che sia veramente l'antisesso e l'antiamore e l'antiromanticismo e l'antitutto. Poi, ovviamente, mia personalissima idea.
0: Io devo
1: idea.
0: Amare Adriana e devo pensare che lei non si è mai seduta su un bar.
1: Bravo, Pippo, tu immaginami.
0: Esattamente, così che
1: seduta
0: lei è,
1: sulle peonie.
0: E lei è la Madonna del bagno.
1: Allora,
0: cioè,
1: seduta su un campo di tulipani.
0: Sì. È in tonza, non ha mai. Ma che stiamo scherzando?
6: Buongiorno, Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
6: Noi abbiamo un bagno solo. Capita spesso che
1: in quel caso lì
6: io sono al bagno e lui entra, o il contrario. Se poi ci sentiamo in quel momento, ci stiamo sentendo male, tra virgolette, allora chiediamo gentilmente di uscire, di rimanere un po' da soli.
1: Ci stiamo sentendo male, che c'è proprio un attacco di mal di pancia, intendi?
0: No, ragazzi, ma per piacere, mi state facendo voltare lo stomaco.
1: Però aspetta, mica, fammi dire sta cosa. Ma... cioè, dobbiamo tenere in considerazione, Pippo, che gran parte degli italiani vivono in appartamenti decisamente
0: piccoli.
1: Ristretti, piccoli, dove c'è
0: di
1: molto
0: tutto
1: spesso
0: il mondo, non solo gli italiani, anzi all'estero ancora più piccoli.
1: E dove molto spesso c'è un unico bagno.
0: Certo.
1: E quindi in quel caso lì non è un fatto di romanticismo o non, ma
0: sì,
1: è un fatto proprio di esigenza.
0: Ma ti svegli mezz'ora prima e vai in bagno.
1: Lì si potrebbe installare il doppio water.
0: No, ma no,
1: cioè, è in un unico bagno.
0: Ma smettila. Svegliatevi mezz'ora prima. Lei va nel bagno, tu stai dormendo, non la senti nemmeno. Lui va nel bagno, lei sta già preparata fuori per uscire e via.
1: Dai, mettiamo ragazza magica. C'è già...

0: di Lorenzo Giovanotti e magica anche Adriana, perché nessuno come lei riesce a leggere male le stelle. Adriana Petro con l'Orosco Petro.
1: Orosco Petro.
2: Orosco Petro. Mm-hmm. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
3: Allora, noi l'abbiamo detto, tu capisci quello che vuoi, quindi io non mi prendo nessuna responsabilità.
0: Io capisco quello che voglio, tu però dovresti capirlo.
3: Io lo capisco, li consulto le stelle. Vipo, stanotte non riuscivo a vedere bene e ho fatto tutta la notte a capire ste stelle cosa volevano dire.
0: Con il tuo team?
3: Con tutto il mio team.
0: Ah, bene.
3: Sì, sì, sì, tutto il mio team al completo.
0: Quanti eravate stanotte?
3: Eravamo 35. Trendassing.
0: A consultare le stelle. Trendassing.
3: Trendassing. Allora vai per il Capricorno, amici del Capricorno, amici d'Ameliani, Giuseppiani, come li vogliamo chiamare, perché Giuseppe D'Amelia, il nostro regista, è Capricorno.
0: Ma è contento.
3: È felicissimo.
0: Manco se l'oroscopo glielo stesse facendo, che ne so, Sirio.
3: Uno autorevole, diciamo, dell'oroscopo. Allora, i veri stacanovisti dello zodiaco, a me a occhio e croce non... mi sembra,
0: sì,
3: a giudicare, cioè noi vediamo D'Amelia proprio. Allora, cari amici guidati da Saturno, mentre gli altri sognano ancora il weekend, voi avete già pianificato le strategie natalizie.
0: E su questo,
3: questo è vero,
0: e su questo ci ha indovinato subito.
3: Lui
0: proprio
3: sta già immaginando quando contemplare per
0: subito
3: quanto tempo l'albero di Natale gli addobbi.
0: Ci sei già dentro, Adriana, brava.
3: Ha visto? Vai. Quindi amici del Capricorno, oppure se c'è qualche Capricorno intorno a voi, datemi sempre i vostri feedback. Sul lavoro siete uno schiaccia sassi.
0: Mamma mia,
3: efficienza pura, zero chiacchiere.
0: Zero chiacchiere, è proprio lui, sì.
3: Allora, ragazzi, posso stracciare sti fogli? Non mi trovo.
0: No, no, io mi trovo, vai avanti.
3: E risultati che lasciano tutti a bocca aperta. In amore togliete la corazza, il partner non vuole un bilancio aziendale. Mi sei sbagliato. Aziendale, non aziendale. Oh. Vuole solo un po' di dolcezza e attenzioni vere.
0: Okay.
3: Affinità della settimana. Oh, intesa top con la Vergine.
0: Ma io e Peppino siamo cari amici.
3: Fino al
0: ci
3: 18 settembre, poi non più se non sbaglio.
0: Dipende dal bonifico.
3: Poi flop con l'Ariete. Troppo impulsivo per i vostri piani ben calcolati. Punteggio per il Capricornio. Diamogli un bel 9 per la determinazione, ma un 3 per la capacità di rilassarsi sul divano. Allora Pippo, sai che faccio? Visto foglio straccio. Non mi trovo.
0: Insieme a te, oi.
3: Non mi trovo proprio.
0: Allora,
3: ragazzi, scusate.
0: Grazie per aver
3: mi date
0: dipinto
3: i vostri film.
0: Grazie per averci dipinto il nostro Peppino che non è, ma soprattutto chiediamo a tutti gli amici del Capricorno se si sono riconosciuti in questo segno. Perché noi stiamo strappando, perché qui ce n'è uno e non mi sembrava particolarmente corrispondente. Però
3: devo chiamare un attimo i miei 35 autori.
0: Quanti?
3: Ragazzi, sto perdendo la dentiera.
0: Ma chi sono gli autori? Scusa.
3: Tenda Sing. Via con la sigla.
1: Orosco Petro.
2: Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Oh. Allora, qui fioccano di grandissima, straordinaria. Sono del segno del Capricorno. Adriana, ci hai visto benissimo. Complimenti. Vedi che ti stanno facendo i complimenti al 347-490-0042. Quasi del tutto esatto, scrivono.
3: Sì, ho litigato con i fogli. È
0: sì,
3: vero.
0: Sì, sì.
3: C'ho un problema da due giorni con la T, la G, la D. Boh.
0: Devi far semplicemente visionare la dentiera.
3: Esattamente.
0: Che caschi. Ma è come la mia vicina di casa che parlava con la bocca aperta e aveva i denti chiusi.
3: Arrivano i Queen, Don't Stop Me Now dal 78.

0: bentornati in diretta su Radio Kiss Kiss. Eravamo in diretta anche poco fa con la nostra redazione, con Antonio Mercurio. Grazie mille. Noi col Pippo per lo show andiamo avanti per la nostra seconda ora, come sempre.
1: E abbiamo una notizia di questa donna, di questa signora anziana, che oramai è arrivata a 108 anni, non si è mai sposata e, secondo quanto raccontava, senza mai aver avuto rapporti sessuali. E questo lei crede sia il segreto della sua longevità.
0: Quindi non fare sesso, diciamo, aiuterebbe a vivere più a lungo. Adriana, adesso di la verità. Per campare bene ed in salute come la signora, se ti dicessero: guarda, se tu da domani rinunci definitivamente al sesso, campi 110 anni in piena salute, rinunceresti?
1: Ma anche sì.
0: Ma piacere,
1: in piena salute sì.
0: Che ipocrisia.
1: In piena salute sì.
0: No, una la che signora... sta sulle fotografie di quel morrone in continuazione a guardarselo, a contemplare. Ma poi Adriana 110 a, cioè Luca senza sesso ti dovrebbe tenere davanti per 110 anni.
1: Ma voglia che sarà già morto lui.
0: Eh no, ma manco lui fa sesso.
1: Ma comunque,
0: se non glielo fai fare tu non lo fa con nessuno.
1: Ma comunque
0: Adriana
1: se ne va prima.
0: Vabbè.
1: La signora ha detto: no, ho rinunciato al sesso. Si chiama Clara Madmore, quindi americana. Ha detto: no, ho rinunciato al sesso perché troppo sbattimento.
0: Cioè, quello sbattimento secondo
1: sì.
0: Anna Chiara, ti prego. Allora Anna Chiara dice: no, preferisco farmi sbattere. Ma non è quello il
1: problema.
0: Allora, non è quello il problema.
1: Allora, diceva di essere sempre non stata impegnata con altro, appunto. E di aver scelto già da giovanissima di non sposarsi. Va bene la scelta di non sposarsi, pure Pippo è il nostro scapolone d'oro.
0: Dovrei campare 100
1: anni. Tutti lo vogliono, ma nessuno so. Cioè,
0: allora,
1: l'abbiamo sempre
0: la signora
1: qua.
0: Dichiara di, non solo di essere così longeva, perché lì c'è poco da dichiarare, lo dichiarano i fatti, ma dichiara pure di essere in buona salute, giusto? E che tutto questo è grazie, diciamo, al fatto di non essersi sbattuta e soprattutto di non essere stata sbattuta.
1: Vabbè, di non aver avuto degli affaticamenti.
0: Quando fai sesso ti sbatti tu e ti sbatte anche la partner o il partner.
1: È brutta questa definizione, non mi piace.
0: Sbattersi?
1: No, non è carina.
0: Ma come io feci, ai tempi facevo Candy Candy, feci il film Batman e Robin, che era Batman e Robin.
1: Questo non è Candy Candy.
2: Naturalmente, Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
1: Ma
0: state zitta, va. Allora,
1: Io sono sicura che tante donne, soprattutto le donne, rispetto agli uomini, dopo una delusione d'amore, dopo una relazione finita male, secondo me vorrebbero seguire il consiglio o comunque lo stile di vita della signora.
0: Dopo la relazione finita male?
1: Ma secondo me sì.
0: Ma ci sono tante donne e tanti uomini fortunatamente che hanno delle belle relazioni e che non finiscono mai male.
1: Però quando una relazione finisce, finisce perché è andata male.
0: Perché è andata male.
1: Quindi
0: allora io faccio questa domanda. Io voglio fare questa domanda.
1: Che domanda vuoi fare?
0: Non so tu che domanda vuoi fare. Io voglio fare: siete, sareste disposti, per essere così longevi entrambi o uno dei due, perché poi tu dici: sì, voglio essere longevo io, ma voglio che sia longeva mia madre, mio figlio, mio marito, mia moglie, eccetera, cioè quello che sia. 347 490 0042, sareste disposti a rinunciare definitivamente al sesso se è vero e se la signora di 109 anni in buona salute ha ragione quando dice che grazie al fatto di non fare sesso la sua vita si è allungata a dismisura,
1: ma ce n'è
0: e soprattutto
1: anche un'altra.
0: Ha avuto una qualità

0: My Buddies and Ready, la canzone di Somber, prima canzone sentita insieme nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Ce la possiamo fare anche in questo
1: cantato
0: mercoledì mattina.
1: Animo.
0: Ce la posso fare. Oggi è mercoledì 16 di settembre. Allora inizia questo nuovo appuntamento insieme. Settembre è anche il mese del compleanno di Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss proprio nel mese di settembre 2026, quello che stiamo vivendo, compie 50 anni. E per questo compleanno, ragazzi, regaliamo la t-shirt celebrativa di Radio Kiss Kiss, quindi a sorpresa.
1: Sì.
0: Sappiate che voi che mandate un messaggio di testo o un messaggio vocale, ecco, potreste essere richiamati. Vi richiamiamo noi all'improvviso e lì dovrete rispondere una cosa importante.
1: Certo.
0: Cioè, noi vi chiediamo: scusa, ma che radio ascolti? E voi dovete rispondere: Radio Kiss Kiss. Ma
1: quanto tempo?
0: Da 50 anni, lo so, magari ne avete 25, quindi non è possibile, però è uno slogan da 50 anni, perché Kiss Kiss compie 50 anni. Quindi
1: sì,
0: se all'improvviso vi chiamiamo, ricordatelo, vi chiamiamo anonimo, però vi chiamiamo e siete subito in onda e vi diciamo: scusa, ma che radio ascolti? Voi dovete rispondere: Radio Kiss Kiss da 50 anni. Se rispondete così, insomma, vi aggiudicate la maglia celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che
1: sì,
0: vi arriva direttamente a casa. Va bene, insomma, questo giusto per dirvi, cioè, giochiamo anche stamattina a sorpresa nel corso di queste due ore insieme. Intanto vi aspettiamo per un saluto al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vuoi aggiungere altro, Aleti? Che
1: no,
0: ti vedo strana stamattina.
1: No, mi devo svegliare.
0: Ah, ti devi svegliare?
1: Sì.
0: Pensavo non fossi proprio andata a dormire, sai, che hai fatto le ore piccole, che sei andata a ballare.
1: No,
0: in discoteca.
1: A ballare no, non ce la faccio più, ma comunque ho fatto le ore piccole.
0: Allora, iniziamo dai giornali, dalle prime pagine, poi preparatevi perché vogliamo sentire voi. Facciamo le due chiacchiere in apertura, lo stato d'animo, il primo pensiero del giorno, quello che vi passa per la testa mentre avete fatto benzina, ancora col caro carburante, cose, insomma, dai. Il numero l'abbiamo ricordato, quindi tra poco tocca a voi. Allora, i giornali cosa scrivono? Iniziamo dal Corriere Online, dal Corriere.it, perché apre con l'FBI, Mosca pianifica omicidi mirati anche negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. E poi l'altra notizia di queste ore è riportata sulla Repubblica, legge elettorale. Ieri è arrivato il primo sì del Senato e adesso torna alla Camera in terza lettura. Dicevo, scusa, non era già stata la Camera? Sì, è stata la Camera, poi è andata al Senato. Il Senato, siccome è stata modificata, c'è bisogno di una terza lettura della Camera che deve approvare questa modifica. Primo via libera tra le proteste delle opposizioni, scrive la Repubblica, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera. Sulla Stampa di Torino, sia la legge elettorale, bagarre al Senato, l'opposizione parla di truffa, Roma-Madrid, poi c'è lo scontro sullo stop a Schengen, l'Italia ha deciso di prolungare ancora lo stop con i migranti, insomma le persone provenienti dalla Spagna, e la Spagna decide di fare lo stesso con l'Italia. Il Messaggero di Roma, Baltico, tensione NATO-Russia, caccia italiani abbattono un drone di Mosca sulla Lituania, la difesa dice un messaggio dei russi a Crosetto in arrivo a Vilnius, ma i segnali si moltiplicano, l'elicottero danese sfiorato dai razzi e in Germania un drone precipita in una base dell'esercito. E anche qui la legge elettorale, primo sì, maggioranza compatta al voto al Senato, ma la sinistra dice è una legge truffa, il testo va alla Camera, tempi brevi per l'ok finale. Quello che si chiama l'ok finale è quello che si chiama stabilicum, si passerebbe quindi dal Rosatellum allo stabilicum. Vuoi saperne qualcosa di più?
1: No.
0: Va bene, allora il giornale apre con un

0: titolo che riguarda la decisione dopo l'aggressione sessuale avvenuta a Torino. Il titolo è: il pedofilo islamico finisce in carcere. Torna in cella il bengalese che ha molestato una tredicenne a Bologna. Dopo le case ai compagni, intanto arrivano i soldi ai rom. Il commesso bengalese aveva abusato di una tredicenne all'interno di un mini market di Torino e quindi adesso è stato deciso non più per la firma, ma siccome c'è il pericolo di reiterazione del reato, è stato deciso per il fermo. Il Sole 24 Ore, giustizia penale. Questa è una buona notizia perché, scrive il Sole, tempi ridotti del 40%. Uno dei problemi, no, della giustizia in Italia è proprio, sono i tempi biblici, e questa volta c'è una notizia, insomma, che ci fa ben sperare per il futuro. Tempi ridotti del 40%, si deve fare di più. Però il resto del cardino: legge elettorale, ok del Senato, le opposizioni insorgono. Meloni incassa la riforma per il voto con la maggioranza che vota compatta, però ora arriva la prova alla Camera. E chiudiamo con i giornali sportivi. Ieri si sono tenuti gli ultimi due sedicesimi di Coppa Italia. La Fiorentina batte 3-0 il Pisa nel derby toscano. Vince anche il Genoa contro il Sudtirol 1-0 e adesso accedono agli ottavi. Il Corriere, anzi la Gazzetta dello Sport, apre però con il match che giocherà questa sera il Milan, che debutta in Europa League. L'Europa chiamò. Milan in Coppa dopo 575 giorni, a San Siro alle 21 arriva il Benfica. In taglio basso, Spalletti prepara un'altra Juve con Walter Made, domani gli olandesi del NEC. In Coppa UEFA, quella che una volta si chiamava Coppa UEFA, in Europa League anche la Juventus, stasera debutta il Milan, domani la Juventus. Il Corriere dello Sport, l'onda social, partenza deludente della Juve, Carnevali difende Lucio, mai Conte il tema caldo. Il titolo sul Corriere dello Sport è: Spalletti sotto tiro, già meno 5 dalla vetta, NEC e Atalanta sono due esami per Spalletti. E chiudiamo con Tutto Sport, anche qui si scrive di Juve, Juve pensa positivo. Leggo che il momento è difficile, ma insomma tornano gli infortunati McKenny e Cambiaso tra i convocati. E poi Gasp Capoccia, irascibile ma vincente, nuovo re di Roma, Gasperini, che si prepara ad affrontare la capolista. Le due capoliste preparano a scontrarsi, si preparano per lo scontro diretto. Questo fine settimana c'è Roma-Inter. Queste le notizie principali, ragazzi, però non vediamo l'ora di sentire voi. E allora, vocali, primo pensiero del giorno a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Dice, vabbè, ma Max, che ti devo dire? Non lo so, ragazzi, guardatevi un attimo in giro. Terminato un turno di notte, state andando adesso a lavoro, siete già, ne so, in viaggio. Quale stato d'animo affrontate questa giornata? E poi mandate i messaggi, ragazzi, perché potreste vincere la maglietta celebrativa dei 50 anni, sì, di Kiss Kiss. Quante cose da fare stamattina, ma mettiamo la musica più bella, c'è Cesare Cremonini.

0: finisce così la canzone. Lost in the Weekend di Cesare Camonini, mattiniere di Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Le liti.
1: Dimmi tutto.
0: Le liti. Nico, buongiorno. Aspetta che cerco di riprendermi. Allora, preso un caffè ragazzi, vi siete fermati, se siete in viaggio, vi state spostando. Allora, adesso apriamo le linee, come si dice in questo caso, in questi casi. Cioè, nel senso, parliamo con voi, ci raccontate un po' come va, insomma, il vostro stato d'animo in questo mercoledì mattina. Che cosa vi aspetta? Siete belli svegli? Siete, anche perché magari siete reduci da un turno di notte? Oppure cosa vi passa per la testa? Proprio il primo pensiero del giorno, che non è, sai, esco di casa e do un bacio ai miei figli, ci mancherebbe. No, è proprio la cosa che vi passa per la testa, cioè sai, c'ho quel pensiero, oggi devo fare questa cosa, può essere anche, non pensate male, un pensiero negativo, ma cioè, un pensiero positivo,
1: sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Ah, che bello, oggi mi aspetta, che ne so, una cosa bella, quello che volete, insomma. Vi sentiamo a raffica, buongiorno.
2: Animo, Mauro da Modena, presente, in prima linea. Allora, oggi andrò a fare un'ecografia al piede a pagamento, perché ragazzi, con la mutua, col servizio sanitario.
0: La mutua. Bello.
2: Primo posto disponibile aprile 2027, ma io da un mese che c'ho male al piede.
3: Buongiorno Mattieri, buongiorno Max, buongiorno Lady, Antonio da Milano, trasportatore. Niente Max, manca questa settimana e metà l'altra.
0: Che fai poi, ferie?
3: Poi si parte.
0: Dai.
4: Buongiorno Mattinieri da Francesco da San Marzano Sussano, direzione Airola. Stanco.
0: Ragazzi.
4: Kiss a tutti.
0: Ricordate come ficare piccole, siamo nati un po' stanchi pure noi, noi proprio nati stanchi proprio. Sì. Buongiorno.
5: Buongiorno Max, buongiorno Lady, un saluto e un abbraccio da Antonio da Anzano di Puglia. Buongiorno ancora.
0: La Puglia c'è.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Vorrei fare gli auguri oggi, che come Radio Kiss Kiss al mio compleanno, al mio compagno compie 50 anni.
0: A lui, non tu.
6: Grazie, e vorrei, se è possibile, che lo mandasse in diretta. Tanti auguri a Francesco per i suoi 50 anni.
1: Auguri Francesco.
0: Auguri.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Un abbraccio dal Basso Salento,
0: sta
7: che
0: piovendo.
7: Oggi è piovoso e finalmente la temperatura si è abbassata, ci sono 17 gradi. Al momento il traffico è tranquillo e mattinieri perché si va a lavorare. E un abbraccio da Joseph. Schissa a tutti.
0: Schissa a voi ragazzi.
8: Buongiorno. Ciao. Max e Laleti, Caterina e Lorenzo dall'Abruzzo. Andiamo al lavoro, operai metalmeccanici, turno di mattina. Animo.
0: Dai che ce la potete fare ragazzi. Allora aspetta, sì, che ci sono un sacco di messaggi ancora. Pronto.
9: Buongiorno. Ciao Max, ciao Laleti, sono più da Cuneo. Potresti spiegare come mai l'opposizione ce l'ha con governo Meloni sulle accise, e quando le accise ci sono da non so da quanti anni, 50, 60, 100 anni, e poi nel resto dell'Europa comunque il carburante è da pochino sopra 2 euro.
0: Allora, guarda, è una discussione che va avanti da giorni ormai, no? Perché c'è tanta disinformazione in questo senso, e non è perché sei di una parte o dell'altra politica, non c'entra nulla il governo Meloni. Le accise sono tasse, appunto, che hanno un costo fisso per litro, e poi c'è il costo variabile che invece è determinato dall'IVA, no? Lo sapete, l'IVA è in percentuale, mediamente al 22%. Alcuni prodotti hanno l'IVA al 4%, dipende dal settore. Sono quelli petroliferi, hanno l'IVA al 22%. L'IVA è chiaramente, essendo in percentuale, se paghi un euro, 22%, 22 centesimi sono di IVA. Se invece ne paghi due, saranno di più, il 44%, e così via, no? Ci mancherebbe altro. Quindi l'IVA che chiaramente aumenta in base a quello che è l'importo. Ma per il resto c'è il costo fisso, e non è un costo che c'è oggi. Purtroppo le accise ci sono da anni, ed è un po' che non viene aggiunta un'accisa. Ora cerco, mi informo un po' sull'ultima accisa messa sui carburanti, ma è la notte dei tempi che abbiamo purtroppo le accise, quindi insomma non è certo una novità. Pronto?
10: Buongiorno Max, buongiorno Lady, Ernesto da Rossano. Max, una domanda a riguardo il TFR, dicono che è cambiata la legge, puoi dare qualche spiegazione?
0: Allora,
10: grazie.
0: Allora, il testo unico, il TFR, allora, anche qui ci sono state, perché alcuni parlamentari, sapete, siamo in periodo di campagna elettorale, da una parte e dall'altra si dicono delle cose per fomentare le proprie tifoserie. Il testo unico del TFR è cambiato, sono cambiate alcune cose della disciplina, no, di questo testo unico, ma la clausola di salvaguardia nella nuova normativa che abroga, che cancella la vecchia e sostituisce appunto una parte del, non so come chiamarlo, del provvedimento, ma non cambia assolutamente nulla. Quindi una parte del codice che è stato cambiato è stato interpretato come abrogazione della clausola di salvaguardia del TFR. Non è così, tranquilli, quindi il vostro TFR non è a rischio. Poi basta, oggi abbiamo una fortuna, ragazzi, basta cercare online, però su fonti vere, reali, non su fonti improvvisate, dici chi è questo, chi è quello, insomma cercate e vedrete che si trovano notizie in tal senso. Va bene, vi leggiamo ancora su altri temi, vi ascoltiamo soprattutto qui nei mattinieri.
11: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
12: Animo, animo!
11: I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Kiss, kiss.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: Tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi. Siamo pronti adesso alle notizie di secondo piano.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: È pronta per questo la Leti, buongiorno.
2: Sì, buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Allora, quante le preparate? Quali anticipazioni ci dai stamattina?
2: Allora, vai. Ne ho preparate 4, però non voglio dare nessuna anticipazione perché ieri erano sempre 4, ma non sei riuscita a darne.
0: Non ce la faccio. Allora,
2: appunto, vai.
0: Uno studio sui giovani ricercatori mostra una cosa che secondo me vale, insomma, ben oltre l'università. Sì. Chi costruisce una rete di persone da cui ricevere consigli, competenze, opportunità tende ad avere maggiori possibilità di successo nella vita professionale. Non quindi, che ne so, il classico maestro o maestra che ti accompagna tutta la vita, ma più persone con competenze differenti. In pratica, non dobbiamo cercare qualcuno che ci insegni tutto, insegnami tutto della vita, ma ecco, dobbiamo trovare persone diverse che ci insegnino qualcosa. Capito? Meglio tante che insegnano una sola cosa che una che prova a insegnarsi tutto, dice la scienza. Tu ce l'hai un maestro?
2: Diciamo che non hanno scoperto l'acqua calda.
0: Non so, gli scienziati.
2: No, ma più che altro è sempre stato così. Noi dobbiamo comunque prendere da tutti le persone che noi incontriamo nella nostra vita, nel nostro percorso. Noi abbiamo sempre da imparare da qualcuno di...
0: che incontriamo. Va bene, perfetto.
2: Certo.
0: A Bucarest, andiamo a Bucarest, hanno apparecchiato una tavola lunga 5 km, 20.000 persone insieme con tanto di record certificato dal Guinness World Record, ma la parte più bella è che le donazioni raccolte serviranno, dopo questa iniziativa, a costruire un ospedale di psichiatria pediatrica per aiutare bambini e ragazzi. Una
2: bella
0: città,
2: iniziativa.
0: Chi si siede a tavola e prova a fare qualcosa di utile, ci piace, bisogna dirlo. Quindi, certo, chiedermi passi in sale potrebbe richiedere una telefonata, perché una tavolata lunghissima,
2: infatti,
0: di 5 chilometri
2: è quello che stavo pensando. Quindi mi raccomando, non vi dimenticate nulla sul tavolo, perché sennò è un casino
0: farselo passare.
2: C'è anche una forchetta,
0: va bene. Poi altra notizia, questa la dedico a chi esce dal supermercato con 4 borse per mano, perché tanto faccio un viaggio solo e poi invece compro più del previsto. Al salone dell'auto di Torino, che si è concluso da poco, è stata esposta anche un'auto che è denominata auto shopping della collezione Bertone.
2: Sì.
0: È un esemplare unico con un'idea meravigliosamente pratica. C'è un carrello estraibile dalla parte posteriore del baule, hai capito? Il bagagliaio. Capito?
2: Quindi tu lo estrai proprio?
0: C'è un carrello, quindi tu entri al supermercato e vai a fare la spesa con quello. Ti guarderanno male al supermercato se ti vedono con quel carrello?
2: Cioè, secondo me
0: non l'hai preso sto
2: secondo
0: carrello.
2: Secondo me sì, però vabbè.
0: Vallaggia, in pratica l'auto si porta dietro il carrello della spesa. Tra i modelli esposti c'erano anche una sportiva ispirata anche alle barche e una vecchia 8,50 Spider, ma continuo a pensare io, insomma, al carrello. Vorrei l'auto col carrello della spesa, cioè bellissimo, va bene. Tra poco vi sentiamo con i vostri commenti qui nei mattinieri.
1: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati i...

0: Senti i nostri ascoltatori.
1: Allora, per quanto riguarda la situazione caro carburanti, secondo il mio modesto parere, la si può pensare come si vuole. Accise, non accise, ci sono da sempre, non ci sono da sempre. Il fatto è uno solo, e cioè che prima che ci fossero questi aumenti, già la situazione, non dico che era insostenibile, ma comunque era una situazione da monitorare, parecchio da monitorare. Oggi invece è diventato qualcosa di insostenibile.
0: Poi aggiunge
1: che noi comuni mortali non capiamo nulla di quello che è l'andamento del mercato, altrimenti non staremo qui. Ma una cosa è certa: per gli andamenti del mercato, per conflitti geopolitici che ci sono, non possiamo risponderne sempre noi cittadini, perché quando io devo andare a mettere la benzina e la devo mettere per forza, ne risente il fatto che io possa poi non mettere o mettere il piatto a tavola. E questa cosa non è una cosa che può dipendere da un indice che sale o scende nella borsa.
0: Il famoso Brent, il Brent, che è l'indice della borsa che ci dice quanto costa il barile, il prezzo del petrolio al barile, o il WTI negli Stati Uniti, in Europa il Brent. Allora, noi dobbiamo... a parte tutto condivisibile quello che ha detto il nostro ascoltatore, assurdo il prezzo della benzina, su questo siamo tutti d'accordo, però dobbiamo chiarire un paio di cose, ragazzi. Allora, la prima, c'è molta confusione: i prezzi della benzina, dei carburanti, non vengono decisi dai governi, non italiano, di tutto il mondo, cioè dove ci sono le democrazie, non sono i governi che decidono i prezzi, ma appunto, come diceva anche lui, i mercati. E non possiamo dipendere, dice il nostro ascoltatore, da un indice, dal Brent, non ne capiamo nulla. In realtà un altro errore che facciamo tutti noi è proprio quello: pensiamo che quando, vedi, ci informiamo, il Brent, bene, il Brent determina il prezzo del barile del petrolio, non della benzina. Sono cose completamente diverse. Il petrolio deve essere raffinato, quindi quello che noi chiamiamo benzina, diesel o il carburante dell'aereo non è il petrolio. E che cosa è aumentato? Proprio il costo della raffinazione, addirittura in proporzione più del Brent, più del costo al barile. Cioè, quindi, se prima ci costava meno la raffinazione, ora ci costa di più. Perché? Perché per 15-20 anni, non solo l'Italia, tutta l'Europa ha iniziato a dismettere le raffinerie. Ricorderete, vicino a casa vostra c'era una raffineria, o non c'è più, è stata convertita, fa altro. Ora le raffinerie in Europa sono pochissime, hanno tanto di quel petrolio da raffinare che non ce la fanno. Quindi aumenta la domanda, soprattutto sul diesel, che ha bisogno di una raffinazione più lunga, e per questo il diesel costa di più. Quindi il problema più grande sono i passaggi successivi, non il costo del barile, ripeto, che è il costo del Brent, che vediamo l'indice. Quindi, ripeto, il problema più grande in Italia non è il Brent, ma è la raffinazione, in Europa in realtà, perché abbiamo tolto, a parte le poche raffinerie che sono rimaste rispetto a quelle asiatiche, sono messe proprio male, sono vecchie, raffinano molto più lentamente di quelle asiatiche, quindi insomma capirete quanto ci costa il carburante. Quindi sono questi passaggi che pesano tantissimo sul costo finale alla pompa. Perché l'abbiamo fatto questa cosa? Da oltre 15 anni pensavamo forse di essere già tutti pronti per l'elettrico, e invece non lo siamo. L'elettrico è ancora lontano e abbiamo ancora bisogno tanto di petrolio, e da qui appunto insomma sono stati fatti i calcoli sbagliati negli anni, ragazzi. Quindi ricordate, noi non paghiamo il petrolio, noi paghiamo benzina e diesel, e quello è un altro passaggio, altri passaggi, non uno solo, che ci costano veramente tanto. Mettiamo una canzone nuova, quella di Sienna Spiral.

0: Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo Pippo Pelo Show.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Martinieri, Max Poli,
1: la Leti,
0: tutti voi. Anche stamattina devo dire il caro carburanti è preso, perché è una triste realtà, che è carissimo, cioè spendiamo tanto, chiunque si sposta tra i mattinieri deve spendere un sacco di soldi, ognuno ci sta dando la sua opinione, il suo punto di vista.
1: E poi non è solo quello, sta aumentando un po' tutto. Io sono andata in farmacia, alcuni farmaci hanno quasi raddoppiato, certo, il loro prezzo. Cioè, ragazzi,
0: perché se tu trasporti tutto su gomma, il caro carburante si ripercuote sui prodotti, anche sui beni principali.
1: Bravo,
0: non solo
1: anche
0: sul carburante.
1: Sui beni,
0: certo.
2: Sì, Max, hai ragione che la raffinazione costa, ma le 25, 26, 28 accise che ci sono, adesso non ricordo bene, che paghiamo sul litro di benzina, chi li ha messe? Io? E poi fateci caso, ogni volta che succede che qualcuno si alza la mattina, tira giù una bomba da qualche parte e c'è questa speculazione.
0: Allora, certo che poi se ci sono i conflitti anche quelli fanno alzare, però quelli, il famoso Brent di cui parlavamo, cioè l'indice, quando manca un prodotto perché non passa la nave nello stretto di Hormuz, chiaramente c'è la scusa anche per far salire il prezzo appunto del petrolio, il barile. Ma abbiamo detto che il costo che oggi pesa di più è quello della raffinazione, poi ovviamente c'è un costo delle tasse sui carburanti, ma anche il trasporto e la distribuzione, noi paghiamo tanto, ragazzi, e tutto è aumentato, ma quello più di tutto che è aumentato, dicevamo, è la raffinazione. E, riguardo le accise, hai ragione quando dici chi le ha messe? L'ha messe lo Stato, dicevi, oggi le ha messe? No, sono 20-30 anni che ce le abbiamo quelle delle guerre in Abissina, cioè, per dire. Però ricordiamoci che cosa fanno le accise: pagano, cioè è spesa pubblica, cioè servono a finanziare altra spesa pubblica, ok? Se tu non prendi più le accise domani mattina, dici no, basta, tagliamo le accise, vuol dire che entrano meno soldi nelle casse dello Stato, quei soldi che servono a finanziare tante altre cose. E questo sempre, cioè chi ci governa, ricordiamocelo, gestisce i nostri soldi, i soldi pubblici. Se non entrano, vuol dire che non vanno altrove. Su questo pure dobbiamo fare una riflessione. Va bene, ragazzi, tra poco scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi e poi che cosa ci ricorda questa data, 16 settembre.
3: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Chandelier, la canzone di Sia su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Lo chiediamo alla Leti, buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Su Radio Kiss Kiss è il momento dell'oroscopo, i tre segni più fortunati di oggi, partiamo dalla terza posizione.
2: Per il segno dell'Ariete, una giornata radiosa per il cuore. Vi regalerà una grande voglia di sognare e di condividere emozioni sincere con gli amici. Muovetevi subito se avete una trattativa di lavoro in ballo, perché gli appoggi utili non mancheranno.
0: Bene, vi appoggio, dai ragazzi, vi appoggiano. Seconda posizione, gli appoggi utili, no?
2: Per il segno dell'Acquario, un'ottima lucidità mentale vi spingerà a fare chiarezza nei vostri pensieri e a eliminare finalmente un'inutile fonte di stress accumulata nei giorni scorsi. Questa ritrovata leggerezza vi renderà particolarmente empatici e pronti ad ascoltare i bisogni di una persona cara.
0: E al primo posto trionfa
2: il segno dello Scorpione. Un transito favorevole risveglierà la vostra voglia di rimettervi in gioco e di curare di più il vostro benessere fisico con una nuova routine. Questo ritrovato vigore vi renderà lucidissimi anche nel gestire una discussione importante in famiglia.
0: Facciamo il riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dell'Ariete, in seconda posizione il segno dell'Acquario, in prima posizione il segno dello Scorpione.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinali.
0: E dai, pronti ragazzi, oggi 16 di settembre, siete con Radio Kiss Kiss. Ma questa data cosa ci ricorda e cosa dobbiamo celebrare, Laliti?
2: Iniziamo dai santi del giorno: Santi Cornelio e Cipriano, Santa Eufemia, Santa Ludmilla e San Prisco.
0: Auguri, auguri. Poi
2: passiamo
0: vai
2: agli eventi del giorno. In questo giorno del 1908 nasce la General Motors. A Flint, nel Michigan, viene fondata quella che diventerà una delle più grandi aziende automobilistiche del mondo.
0: È vero. Mi piace come hai detto Michigan.
2: Michigan,
0: brava,
2: vero? Vai. Nel 1949, quindi 77 anni fa, debutta in un cortometraggio il cartone animato Willy il Coyote e Roadrunner. Te lo ricordi?
0: E ci hanno fatto il film adesso, è uscito qualche mese fa, no? Dove praticamente Willy il Coyote fa causa all'acme, che è quello che gli dà le bombe. Che sì, poi acqua è l'acronimo per dire facciamo tutto, ma
2: tanto non so. Comunque non riesce a prenderlo. Adesso, ugualmente
0: sono curioso, devo vederlo il film d'animazione.
2: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva il 16 settembre del 1925 B.B. King, leggenda del blues americano e inseparabile dalla sua chitarra Lucille.
0: Mamma mia, la storia della chitarra Lucille, che lui cantava in un locale che prese fuoco per una rissa e praticamente uscendo si scordò la sua chitarra e in pratica poi ritornò dentro, la salvò e si seppe che la rissa era scattata tra due uomini a causa di una tale Lucille per cui litigavano, una donna, e lui decise di chiamare la chitarra Lucille. Vai.
2: Nasceva in questo giorno del 1927 Peter Falk, attore statunitense diventato celebre in tutto il mondo nei panni del Tenente Colombo. Io adoro il Tenente Colombo.
0: Vai. Poi.
2: Auguri a Mickey Rourke, l'attore statunitense protagonista di film come 9 settimane e mezzo, compie oggi 74 anni.
0: Poi
2: oggi compie 70 anni David Copperfield, tra gli illusionisti più famosi al mondo. Festeggia anche i suoi 70 anni, ma quanti sono? Mark Anthony, cantante statunitense di origine portoricana, tra i nomi più conosciuti della musica latina.
0: Certo. Nel curriculum di Mark Anthony metterei anche marito di Jennifer Lopez, però insomma è un'altra cosa. Vai, poi,
2: un'altra cosa. Concludiamo con la storia della musica, visto che oggi è il compleanno di Mickey. Di Mickey Rourke. Per la storia della musica abbiamo scelto la colonna sonora del film che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Da 9 settimane e mezzo, Joe Cocker, You Can Leave Your At Home.
0: You Can Leave Your At Home.

0: fate di solito lo strip, no?
1: Sì.
0: Lo spogliarello è un classico.
1: Te l'hanno mai fatto? Con questa canzone?
0: Tante di quelle volte.
1: Davvero?
0: Ma dove eri tu? Che ne sai?
1: No, vabbè, ma mi... onestamente
0: ti stupisci?
1: Sono no, sexy. Non me ne frega niente, nel senso che io preferisco gli uomini che le donne, giustamente, quindi
0: vabbè,
1: non è
0: ho
1: che...
0: io cioè, sono i gusti, scusa.
1: Ma non è che preferisco uno strip maschile che quello femminile.
0: Sì, ma poi questa può essere usata sia per uno strip al maschile che al femminile.
1: Comunque non è mai stata fatta a me neanche da uno strip maschile.
0: Niente, ragazzi, no. ci penso io, divento un sex symbol se vuoi, ballo per te senza alcun problema.
1: Ma vai, risparmiami, grazie.
0: Va bene. Restiamo ancora nell'ambito della storia della musica, andando sì, facciamo un salto nel 1970, sì. Anzi
1: no,
0: 67.
1: 67.
0: Mamma mia, The Doors. Questa è Light My Fire.

0: senti qua la Reti. Light my fire. The Doors su Radio Kiss Kiss, pronti a ripartire. Siamo arrivati alle 6 e un minuto di questo mercoledì 16 di settembre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: E un saluto e un ringraziamento alla nostra regista.
1: Sì, Roberta Sepe, buongiorno.
0: Allora, pronti? Tra poco torniamo a coinvolgervi sui temi d'attualità. Diamo un'occhiata alle agenzie. Poi preparatevi perché Radio Kiss Kiss compie 50 anni. Sì. E quindi vi regaliamo la t-shirt celebrativa di questo 50 anni. Ma che t-shirt, ragazzi? Che maglia, però dovete essere attenti perché potremo chiamarvi a sorpresa tra voi tutti che mandate un messaggio al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vi chiederemo che radio ascolti, dovrete rispondere Radio Kiss Kiss da
1: 50 anni.
0: Perfetto, tra poco tocca a voi, vai.

0: Oppure siete di quelli che compulsivamente ogni tanto lo vanno a controllare, anche se avete davanti la persona più importante della vostra vita.
1: Anche se resta spento, voi andate lo accendete perché dici magari è arrivato un messaggio. Vai, di che
0: fate
1: team
0: mente
1: siete?
0: Locale su quello che fate quando state con i vostri amici, con i vostri parenti a tavola. Siete di quelli che il telefonino lo mette da parte nei momenti che contano, oppure di quelli che lo tengono sempre in mano, che non ve ne può fregare di meno, dovete controllarlo.
1: Due categorie: o il telefono lo lasci da parte o sembra un tatuaggio perché ce l'hai sempre in
0: dite
1: mano.
0: Dite la verità. 347 490 0042, aspettiamo i vostri vocali, le vostre

0: Party Up noi con la musica più bella.
1: Moby, saluto tutti i DJ old
0: e basta, old se school. Li salutiamo noi sono old school
1: che amano Moby come me.
0: Sì. DJ che quando mettevano la musica il telefonino lo tenevano lontano, non gliene fregava nulla perché stavano mettendo la musica. Mentre voi come vi comportate?
1: Esatto, siete di quelli che quando state insieme ad altre persone tengono il telefonino in tasca, in borsa, oppure di quelli che compulsivamente ogni tanto vanno a controllare, non gliene può fregare di meno di chi c'hanno davanti. C'è questo messaggio molto bello che poi ci dà anche la possibilità di commentare successivamente perché ci sono delle notizie importanti. Se sono a cena con un'amica o con il mio compagno, senti quanto è bella, il telefono resta in borsa eppure in modalità aereo. Se sei con me voglio la tua testa, non la tua nuca. Bello.
0: Voglio la tua testa ma non la tua nuca. Quindi non ci va neanche in moto nel caso. Però bello.
2: Ragazzi, buongiorno. Ciao. Il telefono lo lascio più lontano possibile. Mamma. Tanto poi all'orologio dove mi arrivano le
0: No, questa è la paracura. Non vale la stessa cosa.
3: Good morning, Kiss.
4: Buongiorno.
3: Io a volte non so neanche dove l'ho messo il telefono. Lo cerco e poi mi faccio chiamare da mia figlia. Buona giornata a tutti.
1: È boomeraccio,
0: benvenuto.
5: Il telefono in borsa, assolutamente. Oh. Ma tanto esiste lo smartwatch.
0: Eccala.
5: Quindi sempre tutto sotto controllo.
0: Non vale.
5: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Non vale. Lo smartwatch è come avere il telefono, scusa.
1: Ormai per me è una malattia. Lo tiro fuori, sblocco lo schermo, guardo il vuoto, lo richiudo e lo rimetto in

0: tasca. Due secondi dopo non mi ricordo nemmeno se l'ho visto da poco. Ragazzi, questo è un po' il leitmotiv di quello di cui
1: comunque
0: parleremo stamattina.
1: 347 490 0042, come siete messi voi realmente? Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe, let me

0: Alfa e Gigi D'Alessio, Genoa e Napoli stanno preparando una cosa particolare. Non spoileriamo niente. Sì, sì. Però noi siamo sempre sul pezzo, siamo sempre lì a sbirciare cosa fanno.
1: Dai, dopo lo diciamo. Almeno facciamo intuire. Dai.
0: Attenzione, vogliamo invece sentire i vostri messaggi riguardo al comportamento che avete quando avete i telefonini dietro e siete davanti a persone importanti, fra virgolette. Dai.
2: Io sono decisamente del team telefono sempre in mano, praticamente tatuato. Bene, gran parte del corpo ormai.
1: Bene. Ma molti, onesta, però,
3: Vabbè. Io il telefono quando sono fuori in generale lo lascio da parte, lo lascio nella borsa. Poi mi rendo conto che tutti prendono sul telefono e quindi dopo sono costretta a prenderlo anch'io perché è così, è un'abitudine che hanno un po' tutti.
1: E se i tuoi amici si buttano dal ponte cosa fai? Ti butti dal ponte anche tu? Sai la classica frase della mamma.
4: Il telefono tengo sempre in tasca. Vedi? Ma non mi posso permettere il lusso di stare sempre col telefono in mano.
0: Ah, perché?
4: Perché sono un piccolo artigiano. Fischis a tutti.
0: Ma c'è una notizia che riguarda proprio il lavoro e invece il tempo libero.
5: Se sono con la famiglia posso anche dimenticarmi di avere il telefono. Se invece sono fuori e ho i figli in giro, il telefono è sempre vicino a me o sul tavolo.
0: Ecco.
1: Beh, in quel caso sì, dai, per i figli. Bello. Cuore di mamma.
0: Giusto.
1: Detto, no, è una scusa a volte, però attenzione.
0: Vabbè.
1: Per avere il telefono in mano. Invece mi ha colpito molto l'amica di prima, detto: io lo tengo in borsa e in modalità aereo quando ha cena col marito. E come mai?
0: Come mai?
1: Borsa in modalità aereo? Come mai?

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
1: Kiss, kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss, kiss.
8: Can't touch this.
9: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Kiss Kiss.

0: My Buddies and Brady, questa è Radio Kiss Kiss. A proposito di presenza sempre più invadente dei device e dei telefonini nelle nostre vite, secondo un'indagine Ipsos Doxa, ascolta bene, ascoltate bene, ascoltiamo bene, il 46% degli italiani tra i 16 e i 64 anni, ci siamo anche noi ancora, ha trascorso più di 4 ore al giorno sui dispositivi digitali per motivi non lavorativi.
1: Ah, quindi in più.
0: Hai capito? Un tempo pazzesco. Questa presenza massiccia dei device nelle nostre vite chiaramente ha portato anche nelle nostre famiglie, nelle nostre relazioni sociali, fenomeni nuovi come la technoference.
1: No, questa me la devi spiegare bene.
0: Technoference. È l'interferenza della tecnologia nelle relazioni. Allora, sei a tavola, sul divano con il nostro o la nostra partner, ancora peggio, mentre si sta con i bambini, il genitore guarda i telefoni, interrompe l'interazione fondamentale con i propri figli, oppure non guardi il tuo compagno, la tua compagna, a tavola guarda il telefono anziché
1: ancora colloquiare. Fai così con la testa dicendo sì mentre ti parla magari cose serie e tu sei distratto al telefonino.
0: Gli esperti dimostrano che è un fenomeno tutt'altro che innocuo. Oltre ad incrinare i rapporti sociali con i bambini, è veramente problematico. Ma difatti i bambini con i genitori che guardano troppo spesso il telefonino manifestano cali di attenzione, autocontrollo, funzioni esecutive, insomma, senza parlare delle imprinti che gli danno, capito?
1: Che è sbagliato. Ricordiamoci che noi invece ci lamentavamo del telegiornale, ti ricordi? Quella l'unica distrazione.
0: Technoference.
2: Kiss

0: Be mine.
1: Sempre a proposito della presenza massiccia, questa è Radio Kiss Kiss, stiamo parlando di queste cose che succedono a forza di tenere i telefonini in mano. Le conseguenze.
0: Sì.
1: Prima abbiamo parlato della Techno Furence, ma c'è anche il fubbing.
0: Mamma, e chi l'ha invitato questo? Chi l'ha chiamato?
1: Il fubbing, allora, cos'è? La fusione di telefono, phone e snubbing, cioè snobbare.
0: Ah, beh.
1: Cioè,
0: sì.
1: Siete a cena con qualcuno, qualcuno l'ha detto nei messaggi, no?
0: Che odio.
1: State parlando e all'improvviso l'altro abbassa gli occhi sul telefono, siete con degli amici e mentre parlate ognuno di loro è con la faccia sul telefonino.
0: La cosa peggiore.
1: Succede spessissimo.
0: Con quel ditino che mentre ti guarda sposta la testa, non la piega, fa così col ditino che si vede che sta rispondendo e ti fa come se ti seguisse. È una presa per il culo, dai.
1: È un fenomeno tutt'altro che raro, soprattutto tra i giovani. Il 40% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni ammette, perché lo ammettono, di guardare il telefono mentre sta con amici, parenti e conoscenti, e la percentuale sale al 45% tra le ragazze. Quindi le ragazze sono un pochino più ossessive. Insomma, il paradosso è sempre che siamo sempre più connessi con chi è lontano, ma rischiamo di ignorare proprio chi abbiamo seduto davanti. Questo è il paradosso. Che stai a fare?
0: Sì. Hai ragione tu. Sì.
1: Stai facendo fubbing.
0: Scusami, pensavo. Comunque hai ragione tu, Giannini.
1: Lo
0: ti
1: sai
0: confermo.
1: Che faccio? Ti cosa rompo fa? Il telefono e poi faccio kintsugi.
0: Oh, il kintsugi mi piace, fallo leggero. Piace anche ad Elisa, lo sai, il kintsugi, e infatti lo canta, perché è il titolo del New Kiss.

0: musica.
1: Elisa Kintsugi Otsugi New Kiss.
2: Sapevo parlassi così bene il giapponese.
1: Caro
2: Gianni. Sì, mi ha contato. Che dici? Come si dice? Ci colleghiamo con i nostri amici del meteo.it in giapponese. Come si dice? Ah, e allora to. Buongiorno amici.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche, poi dalla Francia, al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nuvola sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo, con massime tra 25 e 29 al nord e tra 25 e 30 al centro. Sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
4: Rispondi e vinci! Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss.
7: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
7: Suzuki.
9: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
10: D'ora in poi lascerò.
9: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
11: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Kiss, kiss.
12: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
9: Kiss, kiss.
13: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Kiss, kiss.
14: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Kiss, kiss.
15: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Kiss, kiss.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
9: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
19: Infatti.
18: E perché nella foto sei su un palco?
19: È una storia lunga.
18: Quanto lunga?
0: Fino alle 5 del mattino.
18: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
4: Kiss Kiss.

0: talk to you.
1: Parlare con te.
2: Parla, bravo, parla, non
0: però,
2: scrivi.
0: Se io ti parlo, metti via quel telefonino. Metti via quel telefonino, mettilo via. Sì. Allora, questa è Radio Kiss Kiss. C'è questo bel messaggio di Eli e Eleonora da Torino, Elisabetta. Questione di rispetto e di eleganza. Quando sono in compagnia, il cellulare non deve nemmeno stare sul tavolo a schermo in giù. Esiste il momento per i messaggi e il momento per le persone reali. Però, attenzione, il problema, secondo gli esperti, non è soltanto una questione di maleducazione digitale. Si tratta di una vera e propria ossessione.
2: Sì, alla fine sì, perché se sei a cena, quella mezz'ora, cosa potrebbe, di sera magari, cosa potrebbe mai arrivarti di così importante che ti cambia la vita se non lo vedi?
0: Allora, prima parlavamo in TV dei ragazzi che sempre più spesso, i giovani, quando stanno insieme, i fidanzati ragazzi, non gli amici, i fidanzati.
2: Mamma mia, perché noi ci devono staccare, quando eravamo fidanzati ci devono staccare con la canna dell'acqua fredda. Questi stanno lontani e si mandano i messaggini.
0: Stanno insieme, spalla a spalla, invece di abbracciarsi, sbaciucchiarsi, stanno lì con i telefoni. Tu hai fatto una battuta, casomai
2: messaggio. Non è una battuta, te lo posso dire, era una cosa di gruppo loro. Ho scoperto che c'erano due ragazzi fuori dal bar che erano fidanzati, si mandavano il messaggio fra di loro perché erano in una chat. Ma ti rendi conto?
0: C'è un nome per questo, si chiama FOMO. FOMO. Ne abbiamo parlato tante volte. Ed è la, come si dice?
2: La paura di restare senza linea con le robe
0: la
2: lì.
0: La paura di perdersi qualche cosa se stai 10 minuti senza guardare il telefonino.
2: Io quando sento FOMO viene appetito, non so come mai.

0: Sorry, scusa, lo sento.
1: Adesso la vibrazione, levalo.
0: Ma vibra tutto.
1: Molti infatti mettono la vibrazione per, diciamo, per evitare inghippi, ma si sente lo stesso, che si muove tutto il tavolo.
0: E allora invece c'è un'app proprio per il benessere digitale, per insomma controllarsi, sì, un attimino, ce l'hanno appena detto, grazie Roberta, si chiama Opal. Voi scaricate questa applicazione che è gratuita e ci mettete tutte le app dei social o di qualsiasi altra app che volete autolimitare, va bene?
1: Per esempio, l'ho capito anch'io, WhatsApp, diciamo, tanto ci
0: WhatsApp,
1: sta dalle 8 alle 9 io.
0: Non è l'orario, c'è anche l'orario, ma soprattutto la quantità di utilizzo. Se tu superi un'ora al giorno, se
1: dici io devo usarlo un'ora. Se esatto. Un'ora si blocca, si
0: però c'è anche l'orario, se non la vuoi utilizzare nel periodo di lavoro, per esempio. Però lui ti avvisa, sto per chiuderti l'app perché hai superato il limite.
1: Chiede conferma.
0: Dici, no, non la chiudere. Per ulteriormente
1: stimolarti. Ma sei sicuro?
0: Allora rispondi a questo quiz.
1: Sì.
0: E devi rispondere anche a un quiz più o meno facile. Allora tu dici, ma vaffa.
1: No, risposta sbagliata.
0: Chiudila perché mi rompo le scatole e stai a rispondere.
1: Guarda
0: a
1: che ottima sta cosa. Come
0: è
1: si chiama?
0: Grandiosa. Si chiama Opal.
1: Per limitarlo,
0: Provatela.
1: Opal è utilissima, ti giuro, la scaricherò anch'io. Poi c'è quella invece per chi esagera, che vuole solo i social, si chiama Dupal. Mamma mia, tutte le ore si chiama così. Ma fermi tutti, qua non c'è né telefonino,
0: io alzo le mani,
1: qua non c'è né telefonino, né fabbing, mobbing, fomo. Qua c'è solo volume a palla.
0: Io so solo
1: capelli
0: e una personcina. È stato un tempo che la utilizzava come suoneria del telefonino. Sta qui.
1: Sei sicuro?
0: Sì.
1: E confermo, era proprio così. Stiamo parlando degli acidi, degli AC/DC. Adesso ci ascoltiamo dal 1981 questa canzoncina dedicata. Back in Black sul volume!

0: Back in Black era il 1981.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura l'allarme del Dipartimento di Giustizia americano dopo l'arresto di 5 persone accusate di essere parte di un gruppo che per conto della Russia ha cospirato per compiere attacchi e omicidi in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti. La rete sarebbe il braccio dei servizi russi incaricato di colpire all'estero dissidenti e disertori e più di recente le nazioni percepite come alleate dell'Ucraina. Gli arrestati, a quanto emerge dalle indagini, avrebbero anche tentato di reclutare spie per attività di sorveglianza nel paese. E questo all'indomani delle nuove tensioni tra Europa e Russia, con i caccia italiani della NATO che hanno abbattuto un drone sui cieli della Lituania. Non ci lasceremo intimidire dall'ennesima provocazione, afferma il segretario dell'Alleanza Rutte, mentre il consigliere del Cremlino Patrushev minaccia la distruzione della Polonia se Varsavia attaccasse il territorio russo. Ma per la presidente della Commissione von der Leyen, la determinazione dell'Europa si rafforza ogni volta che Mosca ci mette alla prova. Medio Oriente, è crollato a Gaza un edificio di 6 piani. Secondo la protezione civile, il palazzo ospitava diverse famiglie di sfollati palestinesi rimaste sotto le macerie. Ci sarebbero almeno 11 morti, tra cui 5 bambini, e un centinaio tra feriti e dispersi. Hamas accusa lo stabile era stato danneggiato nel corso di attacchi israeliani. Ex Ilva, stamane a Palazzo Chigi l'incontro tra governo e sindacati sulla sorte dei 2500 operai dell'indotto destinatari delle lettere di licenziamento da parte delle aziende. Sul tavolo un piano di ammortizzatori sociali da inserire in un decreto che dovrebbe essere nel pomeriggio all'esame del Consiglio dei Ministri. E governo al lavoro anche sul caro carburanti, probabile una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio che scade domani a mezzanotte. Almeno per ora niente aiuti mirati. Per quelli si attende il rapporto deficit PIL 2025 che l'Istat comunicherà il 22 settembre. Se fosse sotto il 3% comporterebbe infatti la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione europea e liberare risorse per finanziare nuove misure, tra le ipotesi anche uno sconto sul bollo auto destinato a lavoratori dipendenti e partite IVA. La cronaca, oltre 20 medici perquisiti a Ravenna in un'inchiesta che ipotizza il rilascio di falsi certificati a stranieri irregolari per impedire che fossero inviati nei centri di permanenza per i rimpatri. Controlli a livello informatico anche nei riguardi di sanitari di alcune province di Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio e Puglia. Lo sport, calcio, Genoa e Fiorentina le ultime due qualificate agli ottavi di Coppa Italia battendo il Sudtirolo 1-0 e il Pisa 3-0. I rossoblù si regalano la sfida con l'Inter, la Viola trova il Napoli, peraltro avversario anche domenica in campionato. E stasera parte l'Europa League con la prima delle due italiane, il Milan, che ospita i portoghesi del Benfica. Europei di pallavolo, quarto successo per l'Italia che a Modena supera la Repubblica Ceca 3-1, azzurri già qualificati agli ottavi, ma per essere sicuri del primo posto nel gruppo A dovranno battere o comunque vincere 2-7. Domani contro la Slovenia. Bene, ci fermiamo qui. La linea torna a Giannini e Vitale. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
3: Good morning, Kiss Kiss, Max e Max.
0: Un saluto
3: quei due là, quei due là.
0: Quei due là,
3: sì,
0: quei due chi?
3: Quei due là. Quei come due si chiamavano quei due? Aspetta, quello c'era quello bello, bello, veramente. Adesso mi bello, non molto alto, ma bellissimo. E il pugliese, che erano in due, no? Se non sbaglio, due.
0: Il pugliese mi sa tanto il marsigliese, capito? Quello con la sigaretta in bocca. Il pugliese.
3: Signore. E la Carolina.
0: Ecco, bravo. C'è Carolina. Tra poco caccia la bufala. Giocate, avete sempre un motivo in più per giocare, che interagisce con noi.
3: E poi sorpresona oggi. Oggi esageriamo.

0: Caccia alla bufala.
1: L'unico momento in cui tutto il mondo è autorizzato a tenere il telefonino in mano. Perché? È l'unico momento. Ah, perché c'è il caccia alla bufala. Però tu, Carolina, ti leva. Ah, scusa, no, c'ha gli annutoli in giro, allora, a scuola, hai ragione, tu lo puoi tenere.
2: Lo sai che quando lei è a cena col bufalo nella stalla tre stelle,
1: La stalla tre stelle, ottimo.
2: Il telefonino sai che fa?
1: Attenzione, non dirlo, tieni in mute. Perché vengo lì, Giannini! L'hai detto! Volete denunciarci? Siamo Max e Max, vi è sgambati per qualsiasi ingiunzione. Ma a questo punto siamo pronti. Giochiamo con il caccia alla bufala. Leggeremo tre notizie. Sto ancora ridendo per il mute. Leggeremo tre notizie. Una è una bufala. Chi la indovina verrà premiato.
2: Esatto.
1: Aspettate il via di Giannini. Se lo mandate prima, è inutile poi che dite, ma io ho mandato prima. Perché vi mettete in coda da soli?
2: Allora, il più veloce vincerà i nostri gadget. E in più ci mettiamo anche un telefonino che non funziona. Così non avete bisogno di mettere applicazioni.
1: Ma ormai è diventato un vizio, anche se non funziona lo usi lo stesso.
2: Partiamo, dai.
1: Cominciamo?
2: Dai.
1: Oggi facciamo le cose al contrario, vai. Cominciamo con la notizia numero uno. In Giappone è nato il... A proposito di tecnologia e telefonini, Ohai Friendship Cafe, che sarebbe un locale in cui si entra da soli e si resta soli, perché invece di parlare con gli altri clienti si viene fatti accomodare davanti a uno schermo e si parla con un chatbot.
2: No, vabbè.
1: La cosa più triste di questa notizia: ci sono già le liste d'attesa. Non puoi presentarti lì e prenotare. Ragazzi, che figata, non vedo l'ora di andarci. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due: l'americano David Rush, già titolare di 200 Guinness World Records, sicuramente l'avrai conosciuto.
1: L'ho conosciuto, un esaurito di... che non ti racconti. Mamma mia.
2: Ha costruito 415 aeroplanini di carta in appena un'ora. Uno ogni 8,67 secondi. Ogni aeroplanino doveva rispettare una precisa procedura di 7 pieghe ed essere lanciato per dimostrare di riuscire effettivamente a volare. Ora Rush punta al prossimo primato: piegare e lanciare un aeroplanino in meno di 4 secondi e 50 centesimi. Pensa un po'.
1: Non vediamo l'ora di vedere questo
2: notizia
1: record.
2: Notizia numero 2.
1: E il mondo è bello perché ha variato. Attenzione, notizia numero 3. Altro che videogame, Giannini. Tanto tempo fa, e noi lo confermiamo perché c'eravamo più o meno in quei periodi, 4600 anni fa, per esattezza, si giocava già, lo sai, allo Shah Shokita, che era una zona praticamente dell'attuale Iran, e si giocava alla guerra. Ti rendi conto? Ma non era meglio prima in quel periodo, soprattutto in zona Iran, no? Che si giocava alla guerra e non che si faceva? Magari tornassimo a giocarci e basta. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, siete pronti? Qual è la bufala secondo voi? La numero uno? Cosa servono gli amici quando ci sono i chatbot? O la numero due, il record di carta? O la numero tre? Si giocava la guerra e basta, si giocava.
2: E allora pronti? Partenza via! 347 490 0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando, qual è la...

0: Tears, lacrime, guarda un po', vedi, perché sono
1: tutto
0: lacrime
1: collegato.
0: Ma tutte le lacrime possono essere di gioia o anche di tristezza. Siamo all'interno della Kiss Kiss Trend Zone. Paolo e

0: Lucilla, si parlava di divorzio e di come tantissime volte il divorzio corrisponda anche a momenti di altissima tristezza.
1: Hanno scritto e anche inviato note audio ascoltatori che però non sono divorziati, separati né in procinto di, ma stanno ancora insieme ai partner da tanti anni, anche per dirci
0: perché?
1: La loro in questo senso. Sentiamo.
2: Ragazzi, alla fine dei conti, oggi perché le coppie non durano, ci si lascia dopo un anno? Perché la pura e sincera realtà è che non si è più abituati a fare sacrifici. Non è che cioè lo stare insieme è sacrificio, no. Però se le cose non vanno alla minima, al minimo inciampo, non si deve trarre la conclusione di ah no, non fa per me, no, non è per me. Questo è questo il segreto.
1: Allora, su questa cosa tanti ascoltatori la pensano in modo uguale. Devo dire che probabilmente è vero che siamo in questo periodo storico.
0: Cioè, oltre all'obsolescenza informatica c'è l'obsolescenza anche emotiva.
1: Relazionale, esatto. Sì, perché abbiamo tante, anche sui social, no? Si vedono tante pagine di autoaiuto motivazionali che ti dicono non ti accontentare, vai avanti, eccetera. E da certi punti di vista potrebbero anche essere delle nozioni giuste, quindi dei consigli giusti. Però è anche vero che in tanti magari c'è la FOMO, no? La cosiddetta FOMO, il fatto di guardarsi sempre intorno, di aver paura di perdersi qualcosa, qualche esperienza, qualche altra relazione. Quindi c'è un po' questa cosa nella mente dei giovani, noi che siamo osservatori la rileviamo, ma è anche vero che sta parola sacrificio per i ragazzi d'oggi penso che sia una specie di incubo ormai.
0: Ho come l'idea che tu stia lanciando il nuovo argomento che centreremo tra qualche istante.
1: Sì, facciamo perché anche dal punto di vista lavoro spesso viene detto ai giovani non volete fare sacrifici.
0: Va bene, allora facciamo che ci ascoltiamo intanto Madame, proprio guarda, con Mamma non mamma.
3: Pensa a te.

0: Quanti sacrifici avrà fatto Madame per diventare Madame? Quanto si sarà sacrificata secondo te?
1: Sicuramente tantissimo, e visto che adesso, guarda, pensa un po' al collegamento, vedi, quando si parla di sacrificio, anche prima parlavamo dell'amore, perché molte volte abbiamo paura della morte? Perché è una fine, non si accetta la fine, non si accetta la fine di una relazione, e molte volte non si accetta la fine di un lavoro, e soprattutto non si accetta che qualcuno non possa pensarla come te. Perché? Che cosa è successo? Ernst Knamm, certo, sì, che anche lui chiamarsi come un codice fiscale, potevi chiamarti Giorgio Rossi, famosissimo pasticcere, tra l'altro anche protagonista
0: giudice di Bake Off,
1: è saltato fuori adesso appunto nel lancio della nuova stagione, dicendo, tirando fuori un argomento che ciclicamente salta fuori, ovvero che quest'estate a quanto pare è stato abbandonato dalla sua brigata,
0: da tutta la brigata interamente, e quindi ecco che ritorna la parola sacrificio di cui parlavamo prima, perché il noto pasticcere ha detto che secondo lui è stato tutto un problema. Non sappiamo ancora qual è la campana della brigata, quindi non c'è ancora nessuno che abbia sciolto questo dubbio, ma da quello che dice il pasticcere sono andati via perché sono più rigidi, perché le nuove generazioni non hanno voglia di sacrificarsi sul lavoro, pretendono degli orari prestabiliti, non sono come le vecchie generazioni che magari lavoravano 12-14 ore al giorno, specialmente nel campo della ristorazione, no? Si lavorava anche la notte, si lavora tutt'oggi anche la notte.
1: Beh, e invece scusa, le nuove generazioni 20 ore al giorno.
0: A quanto pare vogliono più equilibrio tra vita privata e lavoro, e quindi non sono disposti a sacrificarsi. Questo è quello che ha detto il pasticcere.
1: Quindi siamo entrati in questo nuovo argomento?
0: Esatto, e adesso scaldate i motori perché poi vorremo sapere la vostra.

0: Chi schissa te che prendi la vita con calma? Se suona la sveglia, tu ti alzi mezz'ora dopo. Chi schissa te che hai finito il progetto più importante della tua vita? Che soddisfazione enorme. Enorme. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
5: Kiss Kiss.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Kiss Kiss.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Yes, yes.
2: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Yes, yes.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Kiss Kiss.

0: Number, My Body is Ready su Radio Kiss Kiss nella Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Abbiamo aperto un nuovo capitolo, quindi a proposito di sacrifici che secondo alcuni non vengono fatti né in amore né dal punto di vista del lavoro da parte dei giovani, abbiamo citato la storia di Ernest Knam, giusto? Il pasticcere codice fiscale, così lo abbiamo ribattezzato.
1: Sì, lo trovate anche all'IKEA dal 4 al 6 ottobre.
0: Che è stato abbandonato dalla sua intera brigata perché a quanto pare ci sono stati dei problemi. Non sappiamo effettivamente né quanto guadagnassero i componenti della brigata, no, né poi qual è il loro punto di vista.
1: Allora, parte della sua intervista anche dice: loro fanno 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana, 40 ore, ma all'interno di un ristorante non sono nulla. Cioè, del tipo, se è ancora la mestola che è un pochino sporca e scattano le 8 ore, non puoi lasciarla sporca lì. La dovresti pulire quel quarto d'ora, non te lo devo neanche riconoscere come straordinario.
0: E qui è la passione che lui diceva. Sentiamo un po' gli ascoltatori.
2: Vorrei chiedere a Ernest Knam, l'ha detto bene. Pretenderai sicuramente 12-14 ore di lavoro al giorno dai tuoi dipendenti, ma ovviamente gliene vorrai retribuire soltanto 8, giusto? Bella questa. Allora, che dire, possiamo soltanto augurarti che un giorno magari uno dei tuoi figli venga trattato lavorativamente così. Che ne pensi?
0: La legge del contrappasso, dice l'ascoltatore.
1: Allora, a tutti gli effetti il lavoro della ristorazione prevede degli orari che sono sicuramente diversi. Io nasco lavorativamente parlando nel mondo dei villaggi, noi non avevamo un orario, è vero anche che avevo 19 anni.
0: È la nostra generazione, diciamo, che è cresciuta un po' con questo crisma di lavorare a oltranza senza preoccuparsi poi di alcuni diritti. Abbiamo ancora qualche nota da ascoltare?
1: Guarda,
0: l'ascoltiamo
1: prima,
0: tra poco?
1: Prima Saldavinci, facciamo una fuga d'amore con Saldavinci e poi dopo ci ascoltiamo i prossimi messaggi.
0: Va
1: interessantissimi.
0: Bene.

0: le 13.34 nella Trend Zone con Paolo e Lucilla. Paolo, permettimi di leggere questo messaggio di un'ascoltatrice, non tanto perché è una mia omonima, ma perché ha scritto davvero una cosa molto interessante.
1: Vai.
0: Sono Lucilla, ho 25 anni. Noi giovani non chiediamo privilegi, chiediamo diritti. Lavorare le ore previste, essere pagati per ogni ora lavorata, niente straordinari gratuiti e ferie rispettate. I tempi sono cambiati, adesso avere un posto di lavoro è diventato sempre più complicato e selettivo. Abbiamo studiato per anni e poi ci ritroviamo a fare stage da 500 euro. Questa non è vita. Eh beh,
1: è un
0: punto di vista, ecco, diciamo sempre i giovani, e questa è la voce dei giovani.
1: Senti, vai.
2: Ha ragione il pasticcere, il noto pasticcere, che i ragazzi di oggi non vogliono lavorare. Ormai vogliono andare tutti all'università o a scuola, si lavora meno e i genitori pagano. I genitori vanno a lavorare e i figli mangiano. Ai miei tempi era al contrario, io lavoravo e portavo la paghetta a casa e mamma gli ci dava la paghetta fine settimana, invece adesso no, la mamma dà tutto ai figli e i figli se ne approfittano.
1: Io, guarda, rispetto il tuo punto di vista, non concordo con questa cosa.
0: Idem, anche perché studiare è comunque una cosa buona, è una cosa necessariamente cattiva, a meno che tu non ti parcheggi per 20 anni all'università, allora lì posso essere d'accordo con te. Ma
1: diciamo che, come al solito, non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, ecco, insomma, mettiamola così. Ci abbiamo un altro messaggio, vai.
3: Ciao Paolo,
4: ciao Lucilla. Per quanto riguarda i dipendenti del codice fiscale pasticcere, sicuramente sarà un problema di paga legato alle ore di lavoro. Anche se lavori per qualcuno di rinomato, non è tutto oro ciò che luccica. Per quanto riguarda il sacrificio, lo vedete voi, lo vedo io, lo vedono tutti. I ragazzi e le ragazze di oggi vogliono fare TikToker oppure influencer e quelli che fanno i maranza. Questo è.
1: Vabbè, ma anche riguardo a questo ti dico, in parte dici una cosa che concordo, in altre in parte anche no, perché insomma ovviamente
0: conosciamo anche tantissimi giovani under 30 che invece hanno delle testone così e vogliono fare i lavori più disparati, anche fatti bene, tra cui per esempio Miley Cyrus.
1: Quanti anni ha Miley Cyrus?
0: Credo che a stento arrivi a 30. Adesso andiamo a controllare.
1: Lei ormai è sul mercato da anni e anni.
0: Ma
1: anni,
0: quando
1: era bambina,
0: era piccolissima. E adesso l'ascoltiamo nel nostro New Kiss. Questa è la nuova Best Persuades.
5: Let's go.

0: mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss Kiss, Trend Zone.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Yes, yes.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Kiss, kiss. Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
11: Yes, yes. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Yes, yes.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
12: Yes, yes.
14: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
15: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
15: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
14: Suzuki.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
17: Infatti.
16: E perché nella foto sei su un palco?
17: È una storia lunga.
16: Quanto lunga?
17: Fino alle 5 del mattino.
16: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: il video di Peggy Gou in macchina con Kimi Antonelli a Monza? L'hai visto?
1: Bello.
0: Mamma mia, favoloso.
1: Ma lei è una figa spaziale.
0: Guarda, non volevo dirlo, l'hai detto te, concordo. Peggy Gou con Aira Star, Kiss Kiss Trend Zone. Andiamo a chiudere il discorso legato al, ai ragazzi che non vogliono fare sacrificio o li vogliono fare, al pasticcere che dice che non vogliono sacrificarsi, sì no. Sentiamo qualche messaggio.
2: Mamma mia, che tristezza, ecco, sentire parlare bene così gente che potrebbe essere i miei genitori dei ragazzi di oggi. Vuol dire che l'educazione che avete dato ai figli probabilmente non è il massimo, se pensate questo dei ragazzi di oggi.
1: Perché si rifà gli ascoltatori di prima che dicevano che i giovani oggi vogliono essere tutti su TikTok, vogliono perdere tempo eccetera, e sono punti di vista. Sentiamo ancora.
3: Buongiorno a tutti. Sicuramente è vero che i ragazzi di oggi non si vogliono sacrificare come in passato, ne ho avuto tante prove durante il mio lavoro.
0: Dipende.
3: Però è anche vero che gli imprenditori pretendono spesso delle persone che stiano al loro servizio quasi 24 ore su 24 e soprattutto sottopagate. Ci deve essere una via di mezzo in tutto questo.
1: Ecco, quindi l'equilibrio sta nel
0: mezzo.
1: Guarda,
0: ho detto una cosa, tu lo sai che io ho avuto una società per diversi anni, sì, dove lavoravano diverse persone, i collaboratori esterni, no? E io mi rendo conto che un collaboratore esterno non potrà mai avere la stessa, come
1: passione,
0: dire, la stessa garra di chi ha l'azienda. È una cosa normale, quindi se non paghi bene le persone poi ad un certo punto se ne possono anche andare, ma credo che sia una cosa normalissima.
1: Speriamo nelle generazioni beta, quelle nate dal 2025 in poi, magari loro, tra una generazione che lavorava solo, un'altra che magari pensa di più ai diritti, loro troveranno sicuramente la risposta, la quadra di tutto.
0: Ma sai che cosa ti dico? Ti dico come dice Marco Mengoni in questo momento, perché andiamo a fare la chiosa di questa giornata. Io credo negli esseri umani,
1: nel buon senso degli esseri
0: io
1: umani.
0: Io continuo a crederci e voglio continuare a fare l'ottimista, credere nell'amore e nel buon senso degli esseri umani,
1: come dice Mengoni.

0: secondi e vinci.
1: Allora, come avrete capito, è arrivato anche il momento della premiazione del nostro gioco. Questo jingle chi l'ha fatto? Dario Argento, penso, sì, vero?
2: Allora, secondo me, vuoi che ti dica, secondo me è più bella la mia sigla.
1: Non lo so, però mi fai venire in mente una cosa. Sai che c'è, visto che noi dobbiamo scegliere randomicamente da premiare un ascoltatore o un'ascoltatrice che oggi hanno interagito in qualsivoglia modo con noi,
2: sì,
1: vogliamo pescare uno di quelli che ci ha mandato la sigla nuova del sommario?
2: Vorremmo vedere, ma mi raccomando, io lo ricordo, che vince solo se risponde correttamente alla nostra domanda.
1: Ok, allora vai, proviamo a chiamare il nostro ascoltatore della sigla.
2: Vediamo,
1: che credo si chiami Emanuele. Lo dico a bassa voce così.
2: Tutto in diretta, magari ci sta ascoltando, magari no. Magari ha cambiato adesso in questo momento.
3: Sì, pronto?
2: Sì, Emanuele?
3: Sì, sì, ciao, sono io.
2: Ciao Emanuele, che radio ascolti?
3: Oh, Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ah!
2: Ma è bellissima questa cosa.
1: Guarda, ho i brividi, mi era venuta l'ansia pure.
2: Ma
1: a me,
2: Emanuele, scusa, cioè non abbiamo sbagliato, tu sei quello che abbiamo mandato la sigla oggi, vero?
3: Sì, sono io il compositore.
1: Aspetta, però vogliamo la prova, ce la puoi ricantare per un attimo?
2: Ricantala.
3: Sì, allora, son Paolo, son Mario, son Paolo che fa il son Mario.
1: Sei proprio tu. Allora, ti sei meritato la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, compiuti proprio questo settembre, t-shirt che Paolo ha indosso quest'oggi.
2: In questo momento sto indossando, ma verrai contattato poi dalla...
3: Non ti posso vedere.
2: Vabbè, guarda, ti manderemo una foto, non lo so, comunque verrai contattato dalla redazione, perché abbiamo anche le taglie, pensa, quindi la potrai anche scegliere,
1: perché non è quella che proprio ha indosso lui, sarà una nuova.
2: Sì, una nuova lavata, cioè una nuova da capo.
3: Lo spero.
2: Se vuoi la mia, comunque oggi ho il deodorante anche buono.
3: Va bene, metti l'autografo, l'accetto volentieri.
2: Sei
1: grazie
2: grande.
1: Emanuele, chi schissa a te.
3: Grazie a voi.
1: Complimenti.
3: Ciao ragazzi, grazie.
2: Ciao,
3: grazie mille. Ciao.
0: Rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
2: Ma è bellissimo questo momento, è proprio il modo in cui vorrei far vincere le persone tutti i giorni, perché è anche, come dire, emozionante, vero?
1: Molto emozionante.
2: Bravo Emanuele!
4: You so precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild.

0: sempre qui su Radio Kiss Kiss.
1: Mi è piaciuta tantissimo la puntata di oggi, mi autolodo e mi autoimbrodo. Grazie Giovanni Imperatore, regia audio, grazie a Peppe, grazie a Arduino e vedo anche Gigi Fischetti nella regia video. Noi facciamo un salto al 1979, mamma mia, arriva anche The King of Pop.
0: Michael Jackson con Off the Wall, ascolteremo tra poco, poi dopo ci saranno Marco e Raff con Daddy Kiss. Noi, come detto, ci risentiamo domani a partire dalle 12. Da Paolo e Lucilla,
1: Kiss Kiss a tutti!

0: amici. Noi siamo Marco e Raff, inizia una nuova puntata di Daddy Kiss. Anna Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi imperatore in regia con l'osso sacro rotto perché ieri abbiamo giocato a calcio, ma non parleremo di questo, no, perché la puntata di oggi è dedicata a
1: essere generosi, essere tirchi, magari anche prestare soldi agli amici. Insomma, facciamo un viaggio in quello che sono l'essere generosi o l'essere tirchi, ma nei confronti degli amici, perché secondo me cambia anche la prospettiva dell'amicizia.
0: Eugenio, il nostro amico tirchio, sì, tirchio dal 1990,

0: la domanda, diciamo, tecnica quale sarebbe?
1: Del vuelo con destino.
2: Scusami, no. Stava partendo l'aereo, quindi un attimo ho fatto parlare il comandante. Detto questo,
0: pilota,
2: siete voi i tirchi nella comitiva o siete voi i generosi? Ce l'avete quell'amico tirchio o quell'amico molto generoso?

0: banana me gusta
1: no, non diceva banana.
0: Me gusta far la cacca me no, gusta tu.
1: Neanche questo.
0: Me gusta il pallone me gusta.
1: Vabbè,
0: tu.
1: Questo va bene.
0: Viajando un po' nel mondo, buon pomeriggio da Marco e Raff. Puntata di oggi, quindi sì, dedicata a tutte quelle persone che sono ticche, a tutte quelle persone che sono generose,
2: sì,
0: ma anche alla cerchia di amicizia, perché tutti quanti nella comitiva, famosa comitiva, potremmo avere un amico generoso, un amico tirchio, potremmo essere noi quelli generosi, quelli tirchi.
3: Ciao Marco e Raff, ciao. Nella mia comitiva, ecco, ci sono tirchi e generosi. Io faccio parte del team tirchi,
0: ah,
3: perché non avendo neanche tanti soldi,
0: non ci credo,
3: ho le braccia corte come un T-Rex.
1: Allora già è tanto che questo nostro ascoltatore non si è firmato, ci dice che è tirchio, perché in realtà il tirchio non sempre ammette di essere tirchio, perché non se ne rende neanche conto, cioè per lui è normale.
0: Quindi
1: non
0: il tirchio
1: spendere...
0: inconsapevole.
1: A volte sì, altre volte invece è molto consapevole, tipo questo nostro ascoltatore. E secondo me non dipende neanche da quanti soldi hai o guadagni, cioè è proprio uno stato d'animo.
0: A meno che non ti chiami Harry Styles, che ha offerto il gelato gratis a tutta Roma per un giorno. Ma questa però è un'altra storia. Sei Harry Styles, guadagni veramente tantissimi soldi, c'hai proprio i piccioli, c'hai veramente.
1: Vabbè, però aspetta,
0: c'hai il conto corrente
1: lui...
0: che è proprio.
1: Però aspetta, quella è
0: esplode.
1: Anche una... quella è anche una trovata di marketing, perché Harry Styles quest'anno ha annunciato, o meglio per l'anno nuovo, ha annunciato le date che farà anche in Italia, a Roma ad agosto, e proprio per questo nuovo tour ha detto: a Roma, la città in cui ha vissuto per tanto tempo, voglio offrire il gelato a tutti i romani, proprio una cosa tipica italiana. E quindi insomma, da questa notizia qua che è successa qualche giorno fa appunto a Roma, abbiamo detto: oh, ma perché non parlare dell'essere tirchi o generosi?
0: Lanciamo la domanda ufficiale tra poco, intanto ascoltiamo questo pezzo che ci fa sentire veramente vecchi.
1: Non esagerare.

0: bella. Allora, Irama, su Radio Gli Schiss, teoria della ghianda.
1: Teoria della ghianda, inventata, sviluppata da uno psicologo, da un analista, psicologo e analista di Giuliano.
0: No, no, non è... Ma che di Giuliano? Scusami,
1: c'è scritto Giuliano.
0: No, non c'è scritto, fammi leggere.
1: Ah, Giuliano.
0: Giuliano. Ma che Giuliano?
1: Pensavo Giuliano. Chiedo scusa, non è vero, mamma mia, come
0: scusa, no, perché
1: giustamente si chiama James Hillman.
0: Vabbè, però Giuliano è anche un po' centro del mondo, quindi volendo ci poteva stare
1: allora,
0: una contaminazione.
1: Allora, che cosa dice questa teoria della ghianda?
0: Allora, siccome sto psicologo ha studiato un po' i grandi personaggi come Gandhi e la Fitzgerald, lui ha capito che le inclinazioni che si hanno da ragazzini, da molto piccoli, cioè tipo quando sei bravo a disegnare, quando canti ovunque ti trovi, quando sei particolarmente socievole, tutto questo si trasforma in qualche cosa che farai da grande. Quindi
1: potrebbe, perché poi la vita può portarti anche verso delle situazioni che non ti appartenevano quando eri più piccolino. Perché lui dice, proprio come una piccola ghianda contiene la possibilità di diventare una quercia, ogni individuo porterebbe con sé delle vocazioni.
0: Esatto.
1: Ma
0: che ridi? Ma scusa, ma Giovanni, è una cosa importante, bisogna pensare.
1: Ma la frase più bella è questa, perché dice: la domanda più interessante potrebbe essere non cosa voglio fare nella vita.
0: Ok.
1: Attenzione, ma che cosa mi ha sempre attirato anche quando non mi serviva a niente.
2: Ah, bene, questo
0: No, ma scusi, questi interventi, ma scusi, ma vada
1: cioè,
0: fuori.
1: Cioè, il senso è, se io da bambino, ad esempio, smontavo tutti i giocattoli semplicemente perché volevo capire il funzionamento.
0: Un distruttore di cose.
1: No, non è che sono, perché magari sono curioso nel capire la meccanica delle cose.
0: Ma guarda, se io penso alla mia ghianda, no? Se devo pensare a cosa poi sarebbe potuto diventare una quercia, io sarei dovuto diventare un disegnatore.
1: Perché tu disegnavi.
0: Ma non ce ne frega niente che lei non abbia capito, ma non lo so, è uno che passa. Io disegnavo sempre, ero sempre lì a disegnare, però poi guarda.
1: Allora, io se posso dire la mia.
0: No, la faccia furba non mi piace.
1: Non è la faccia furba.
0: No, tu fai la faccia furba
1: io non
0: quando
1: avevo
0: dici questa.
1: Una ghianda. Ne avevo due. Ne avevo due e me le toccavo sempre queste due ghiande.
2: Che cazzo è?
1: Ho continuato a ghiandolare adesso io le ghiandolo sempre.
0: Solo che quelle ghiande non hanno nascosto nessuna quercia. No, mi dispiace per te, ma lì un ramoscello.
1: Ma un piccolo bonsai.
0: Ma un ramoscellino così d'ulivo messo lì. Dai, tra poco su questo argomento, secondo me un po' di chiacchiere. E poi ricordatevi che anche oggi giochiamo insieme a voi e vi diciamo dopo a cosa. I got my

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Yeah! Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss. Kiss
1: Kiss. Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.com.
2: Kiss, kiss. Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Kiss, kiss.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Kiss, kiss.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Kiss, kiss.
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Yes, yes.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Yes, yes.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: con questa canzone Goya su Radio Chischise nei Corrieri nel pomeriggio di Alfio e Ciro.
1: È arrivato il momento più atteso dell'anno.
0: Addirittura.
1: Sì, perché ritorna.
0: No, scusami, giusto dire, a proposito di momento atteso dell'anno, mancano 100 giorni a Natale proprio oggi.
1: Per dire. Ragazzi, ritorna, sono solo Scarole.
2: Sono solo Scarole.
1: Eccolo, quando avevo la voce. Dai.
2: Sono solo Scarole.
0: Questa sigla te l'appoggio.
2: Sono solo Scarole.
1: Mamma mia, che voce che avevo. Mi avete rovinato la voce.
2: Scarole.
1: Come si apre?
0: Ma
1: senti.
0: Basta.
1: Ecco, questa è la voce che mi è rimasta.
0: Allora, come funziona? Sono solo Scarole. Tocca a voi, tra poco, sostituire una parola all'interno di una canzone ovviamente famosissima. Per esempio, Ciro, quale abbiamo scelto?
1: Allora,
0: oggi
1: abbiamo scelto la parola amore, proprio un grande classico. Cominciamo proprio con un grande.
0: Bella!
1: Quindi,
0: dai.
1: Individuate tutte le canzoni con la parola amore. Poi dovete togliere amore e mettere odore.
0: Ok.
1: Piccolo grande odore, solo.
0: Va bene, ok, posso risponderti con quella del volo?
1: Quale?
0: Quella che fa grande odore.
1: Dimmi chi sei.
0: Bellissima.
1: E ti dirò dove andrai.
0: Funziona esattamente così. Scegliete voi la canzone, perché poi tra l'altro con amore abbiamo anche un bel bacino di pescaggio. 347 490 0042. Trovate la canzone con la parola amore, togliete amore e mettete odore.
1: Odore, ragazzi, l'odore è importante. L'odore

0: Una canzone che mi fa venire voglia di Martini con l'oliva, visto il videoclip che avete visto anche su Kiss TV. E invece mi è passata la voglia di cantare, grazie a te.
1: E invece guarda, è bellissimo, perché no, stavamo giocando a Sono solo scarole. Oggi la parola da sostituire era odore al posto di amore.
0: Esatto, quindi bisognava togliere amore e mettere odore. Io non canterò mai più queste canzoni nella stessa maniera.
2: Odore, non mi provocare,
1: grande Alex,
2: camminerò fino alla fine di te.
0: No, no, Alex Baroni non andava toccato, secondo me, dai.
3: A farla d'ore comincia tu.
0: Che poi che cosa vuol dire?
1: Non lo so.
0: No, è il primo a farla.
4: Se questo fosse vero odore, vero odore, tu non mi lasceresti mai.
1: Di chi era? I ragazzi italiani.
0: I ragazzi italiani, se questo fosse vero amore, con tanto di coreografia. Vai.
5: Odore mio, come farò ad aspettarti a vivere?
1: Mamma mia, sta morendo mentre la morte del cielo. Che cos'è?
6: Dammi tre parole, sole, cuore, odore.
1: Bella. Bello, questo è un grande classico, c'è sempre in tutte le storie. Chi è?
7: Perdere l'odore. Quando si fa sera.
0: Anosmia, perdere.
1: Mi hanno rovinato un capolavoro.
8: Ma
1: chi
8: farò
1: è?
8: Farò la cosa giusta. Perché sono un egoista. Ma da troppo tempo sento che l'odore non mi basta.
1: È vero, l'odore non le basta.
8: L'odore non mi basta.
1: Però mi immagino, no, che loro stanno lì. Lei si avvicina, odora sola, e poi se ne va.
0: Dici,
1: come quando uno te la faccia annusare.
0: Dai, stai dicendo quando uno cucina, che non ti basta l'odore.
1: Wow!
0: Basta!
9: Tre ore dove l'unica cosa prevedibile è che succederà qualcosa di imprevedibile. Ricordi.

0: volevo sapere se c'entravi qualcosa, visto che i Comacose si sono lasciati dopo che hanno passato quella serata con noi.
1: No, poverini, dai.
0: No, che ne so.
1: No, io non c'entro niente, però.
0: Va bene, questa volta non c'entra niente. Terzo album in studio per Olivia Rodrigo e abbiamo anche la novità qui su Radio Kiss Kiss.
1: Ma perché lo devo dire io? Stupid song.
0: Perché lo dici bene.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss. Can't touch this.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Kiss, kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Kiss, kiss.
7: 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
2: Kiss, kiss.
9: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi. Lascerò un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
2: Kiss, kiss.
11: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Kiss, kiss.
12: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Kiss, kiss.

0: Hai capito, Yugel su Radio Kiss Kiss. E adesso invece è arrivato il momento di ascoltare altri messaggi nei corrieri di Kiss Kiss a proposito di...
1: Sono solo scarole.
0: Bravo, allora io voglio capire quante parole con amore avete, quante canzoni con amore avete trovato. Sentiamo.
2: Meraviglioso odore mio.
1: Bravo.
2: Meraviglioso come...
0: Allora, bisognava sostituire, se avete capito bene, per chi si fosse appena sintonizzato, la parola amore con odore, ecco.
3: Una canzone d'odore,
1: bella,
3: per farti ricordare.
0: Certo, cioè... E basta.
1: Ma chi è questa che sta cantando? Non ho capito. Vai, vai.
0: È il coro, il coro.
4: Odore, odore, odore amaro, odore mio.
0: Grazie.
3: Scoprirà l'odore. L'odore.
0: Sì.
3: L'odore.
0: Basta.
3: L'odore.
0: Basta.
3: L'odore.
1: Ma quello è un minchione.
0: Perché tra l'altro cantata con un filo di voce.
1: Sì, l'odore. Perché scoprirà l'odore.
5: Ciao odore. Ciao odore. Ciao odore. Ciao.
1: Bravo, bravo.
4: When the moon hits your eye.
0: Attenzione.
4: Like a big pizza pie. That's odore.
1: Hai fatto anche in inglese odore.
0: Odore che è come amore.
4: Strani odori mettono nei guai.
0: Esatto.
4: Ma in realtà
0: chi è?
4: Wow,
0: no!
4: Siamo noi.
1: In realtà siamo noi, vedi, lei si è sgamata.
0: Beh certo, il primo a fare l'uovo è il gallo che canta.
6: Fatti avanti odore.
0: Va bene. Ah, questo così proprio.
1: No, questa è una canzone, fatti era di Neck.
0: Fatti avanti
4: odore,
0: amore.
4: Odore, odore, odore mio.
0: Ha preso proprio tra l'altro il tempo perfetto.
7: Perdere l'odore.
1: L'odore.
7: Quando
1: l'odore.
7: Si fa sera.
0: Ma poi mi piace che la interpretano anche, non si limitano a sostituire.
1: Infatti la cosa bella è quella, l'interpretazione.
3: Una canzone d'odore.
0: Com'è?
3: Per farti ricordare. Una canzone d'odore.
0: Va bene.
3: L'odore.
0: E basta.
3: Non ti so spiegare.
0: Scusate, ma vai ancora.
8: Dammi tre parole.
0: Sole,
8: cuore,
0: l'odore. Madonna, guarda che più scemo di noi c'è solo il nostro Joschi. Guarda, è una cosa incredibile.
1: È proprio un idiota.
0: Mi piace un sacco, mi piace un sacco la nostra rubrica Sono solo scarole. Poi anche in questo caso abbiamo tolto parole, abbiamo messo scarole. Tornerà la prossima settimana, mi pare di capire, no?
1: Sì, ma cosa?
0: Che cosa?
1: L'odore.
8: Cuore.
3: L'odore.
0: Basta, dai, c'è la musica bella adesso.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Grazie, grazie alla musica di Radio Kiss Kiss che almeno ha alzato il livello in chiusura di puntata, perché oggi devo dire, siamo stati veramente discoli, va bene.
2: Discolotto.
1: Lo risaremo anche domani, non possiamo fare promesse altrimenti, quindi dalle 18, anzi scusatemi, dalle 16 fino alle 19, se volete, noi saremo qui in Corriere di Kiss Kiss, Alfie e Ciro. Vuoi salutare qualcuno?
2: Io vorrei salutare tutti quelli che mi conoscono. Benissimo. Ma soprattutto tutti quelli che hanno partecipato a Solo
1: Social. Dai, che c'è Rita Manzo con Portami a Casa Kiss Kiss. Ciao Joschi, ciao Fischetti, e come sempre da Alfie e Ciro.
2: Kiss Kiss a tutti, ciao! Ciao.

0: visto richieste del 1982 e così tra poco, ma non subito, c'è Cristina Manco per l'informazione.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Un saluto e bentrovati. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con misure per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. Il taglio delle accise sul gasolio viene prorogato fino al 5 ottobre con un meccanismo di decalage. Ok dell'esecutivo anche l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, compresi i motocicli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. Mentre altri parlano di patrimoniali, noi tagliamo la tassa sulla proprietà e rivendicare la presidente del Consiglio Meloni in conferenza dopo il Consiglio dei Ministri. Abbiamo scelto di trasformare una parte delle risorse impiegate finora contro il caro carburanti in una misura semplice e strutturale, pensata soprattutto per chi utilizza ogni giorno auto e moto per lavorare, accompagnare i figli, muoversi. Scelta una misura non emergenziale, spiega Meloni. Ex Ilva, dopo la riunione presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, l'esecutivo ha chiesto alle sigle sindacali di riaggiornare il tavolo dopo che la Corte di Cassazione ha fissato alla 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto di chiusura dell'area a caldo disposto dalla Corte d'Appello di Milano. Gli amministratori straordinari, intanto, secondo quanto si apprende, proporranno alla stessa Corte un'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto fino alla pronuncia della Cassazione. Cambiamo argomento. Il presidente Vladimir Putin si è rivolto ai russi in un discorso televisivo per invitare ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito dai valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la patria, che nessuno riuscirà a dividerci e ad intimidirci, ha affermato il leader di Mosca. Il presidente ucraino Zelensky, intanto, in un'intervista alla CBC ha svelato che la Russia ha preso di mira per due volte l'aereo su cui viaggiava nelle ultime settimane. Sale a 20 morti e centinaia di dispersi il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini. L'edificio aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. Tutti stanno cercando di recuperare qualsiasi attrezzatura possibile per aiutare a recuperare le vittime. Meteo, ancora temperature elevate al centro-sud, ma una perturbazione nord-atlantica è pronta a spezzare via la mitezza con conseguenti nubifragi e un crollo termico a partire settentrionali, per poi estendersi nei prossimi giorni su tutta l'Italia. Durerà almeno fino a domenica. Infine lo sport, calcio, con la prima giornata della fase campionato di Europa League. Alle 21 il Milan ospita al Meazza i portoghesi del Benfica. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Ciao Cristina, kiss kiss a te, sempre grazie alla nostra redazione. Era questo l'ultimo aggiornamento sulle principali notizie di oggi. Con la redazione ci ritroviamo domani mattina alle 7, con i Corrieri ci risentiamo e ci rivediamo domani pomeriggio alle ore 16. E ciao a tutti da Rita, bentrovati, benvenuti a bordo e buon viaggio verso sera. Inizia ora Portami a casa Kiss Kiss alle ore 19, ci saluteremo alle ore 21, quindi due ore belle piene di musica, notizie e curiosità dal mondo. La prima è dedicata a chiunque abbia la soglia dell'attenzione, come dire, un po' ridotta ai minimi termini. Ma ve la racconto tra poco, la musica più bella dopo aver salutato Andrea Cimmino in regia.

cari e adorati passeggeri di Portami a Casa Kiss Kiss, benvenuti a bordo, baci da Rita insieme a voi fino alle 21 anche oggi. Grazie per i numerosi messaggi al 347 490 0042, vocali e messaggi di accoglienza nelle vostre auto, nelle vostre case, nei vostri uffici, nei vostri negozi. È molto bello sentirsi accolti, poi fate bene a inviarli perché anche oggi si gioca con gratta e vinci, no, rispondi e vinci, rispondi e vinci. Io raccoglierò tutti i messaggi che riceverò durante il corso della puntata e in realtà anche altri che ne sono arrivati durante la giornata. Insomma, sceglieremo e troveremo uno solo. Perché uno solo, Andrea? Me ne spieghi per quale motivo uno solo? Va bene, comunque sorteggeremo, ecco, un numero tra tutti i messaggi che avrete inviato e poi vi chiameremo così a sorpresa, senza preavviso, e se risponderete

0: venerdì al sabato dalle 9 alle 12.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss, kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche. Come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Kiss Kiss. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
0: La musica più bella.

che alla strada automobilista della sera ti teniamo sveglio con questa White Girl Wasted, che ha tante cose da dire. Quando si trova in un club succedono sempre cose sorprendenti. Questa è Radio Kiss Kiss in comitiva, io, tu e Kiss Kiss 63. Oggi auguri in ritardo a Richard Marx.

Quando ti innamorasti alla fine degli anni Ottanta e la radio suonava spesso questo cantautore americano, questa è una delle sue canzoni più rappresentative dell'epoca, intitolata Ride Your Wedding for You, la notte dei compleanni anche per Flo Rida.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E questo vi ricorda anche la risposta per Rispondi e Vinci. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, quando tornerà il nostro appuntamento a sorpresa per regalare la t-shirt ufficiale dei 50 di Radio Kiss Kiss, che festeggiamo peraltro tutte le sere con tutte le decadi, a partire dagli anni 70 per arrivare ai giorni nostri. Hai visto Kill Bill volume 1 di Quentin Tarantino? A un certo punto c'è la sfida finale con la sposa e si mette su Don't Let Me Be Misunderstood nella versione dei Santa Esmeralda, ma loro realizzarono una cover. La prima versione venne registrata dalla grandissima cantante Nina Simone, 1964, ambiente soul, jazz e una versione molto delicata. Poi arrivarono l'anno successivo, nel 1965, The Animals, un gruppo britannico che diede a Don't Let Me Be Misunderstood, appunto, una connotazione molto aggressive, molto rock. Poi ci fu l'esplosione della disco music, quindi nella seconda metà degli anni 70 un po' di flamenco, un po' di disco, una chitarra sulla quale fai o il trenino o batti le mani ogni volta che la senti all'interno di un party, di una festa, e il gioco fu fatto dai Santa Esmeralda. Ma l'anno esatto, caro croupier con la roulette, qual è?
0: 1977.

0: Dai che arriva la torta, è il momento del party, della festa, e questa a distanza di 49 anni, nel 1977 venne pubblicata infatti la cover di Don't Let Me Be Misunderstood e iniziò l'era della canzone disco latina infinita. A proposito, l'avete ballata anche questa sera, muovendovi sedile posteriore o anteriore, quali passeggeri della comitiva. Vi porto invece negli anni 90 e quanto si pagava al cinema per entrare nelle sale cinematografiche nei 90. Tra le 7.000 e le 10.000 lire c'erano i film di prima e di seconda visione, quindi si arrivava a 10.000 lire per la prima visione, quando proprio il film era appena uscito ed era un blockbuster annunciato. Poi c'erano le sale di seconda visione o periferiche, dove pagavi anche 5.000 lire. Comunque la media di ingresso al cinema, per paragonarla ad oggi, era di 4,30 euro, centesimo più, centesimo meno. Intanto nei club di tutto il mondo esplose il voguing, cioè Strike Pose and Nothing Do It Vogue di Madonna, che celebrava Greta Garbo, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, James Dean in una lista con la sua voce assolutamente imperdibile. E questa la storia di Madonna con Vogue.
1: 1990.

Mettiti in posa, strike pose, nothing do it, Vogue 50 che torna tra qualche minuto. Intanto salutiamo la città di Milano e anche la Milano rossonera, che questa sera ha sofferto perdendo in Europa League con il Benfica 2-0. Tifoso del Milan, Ernia, che dedica a Milano la sua nuova

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2020.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss. I'm a star. I'm a love you like you never been. Più bella suona solo su Radio

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Perché Bruno Mars fa canzoni davvero senza tempo che potrebbero essere state pubblicate anche negli anni 60-70, mai nuova o mai soul, tanto bella ma non può entrare ancora in 50. A proposito di 50 anni di Radio Kiss Kiss, anche in questo spazio, nelle prossime serate a sorpresa, potremo chiamarti, ascoltatore che hai già mandato un WhatsApp per conquistare la t-shirt celebrativa all'interno di Rispondi e Vinci di Radio Kiss Kiss per i nostri 50 anni. Maglietta fantastica. Sai che Biagio Antonacci, oltre a essere iper bravo e super simpatico, è anche sempre sorprendente. Ha fatto l'autostoppista all'Elba, cioè è sceso dal traghetto all'Isola d'Elba con cappellino e occhiali da sole, ha fatto l'autostop lungo la strada, un automobilista locale l'ha caricato a bordo riconoscendolo poco dopo. Oh, ma tu sei Biagio Antonacci! E la sorpresa alla cantante di strada, ha sorpreso una ragazza che cantava una sua canzone sotto i portici a Bologna, unendosi a lei, lasciandola incredula. Poi il portafoglio smarrito di Biagio, sai la storia? Anche a te è capitato, persona non cantante all'ascolto. Qualche anima buona ha trovato il tuo portafogli e è andato alla stazione dei carabinieri per restituirlo. E così è capitato anche a Biagio, che negli anni 2000 era super idolo anche con questa canzone, Pazzo di lei. Io punto sull'anno, fammi pensare.
0: 2005.

0: Ah, amore, avevi bisogno di cantare Biagio Antonacci con Pazzo di lei all'interno di 50 su Radio Kiss Kiss. Se hai avuto la giornata particolarmente lunga, devi cantare insieme a noi, ricordare in questo caso l'anno 2005, tanti matrimoni tra artisti musicali. Quest'anno Dua Lipa si è sposata oltre i 30, così come Taylor Swift sotto i 30 si sposa Damiano David. Però negli anni 80 l'età media al matrimonio era di circa 28 per i maschi, 25 per le femmine, considerando i primi matrimoni, e il dato generale indicava che una quarantina d'anni fa sostanzialmente ci si sposava più giovani. Adesso c'è qualche riflessione in più, magari non il primo ma anche il secondo, in qualche caso un terzo matrimonio. Huey Lewis and the News esplose dalla colonna sonora di Ritorno al Futuro, Back to the Future, con That's the Power of Love, e poi bissò il successo con la bellissima e molto felice da matrimonio Stuck With You, esattamente nell'anno
1: 1986.

Yes, it's true. Sono felice quando sono incollato, attaccato a te, l'inno della felicità di coppia reciproca. Desiderio reciproco raccontato da Huey Lewis and the News con Stuck With You, anno 1986, che chiude il lungo viaggio che abbiamo fatto questa sera, davvero molto piacevole, con tanti spunti, compagnia da parte vostra e soprattutto l'occasione di stare insieme nei tanti appuntamenti che caratterizzano la comitiva di O2 e Kiss Kiss. Domani precisi, puntuali, a partire dalle ore 21, grazie ad Andrea Cimmino per la regia. E lascia andare le cose che non ti piacciono. Lady

0: La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.